home away, 'cause I know you must. There'll be nothing left.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

0: State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.
1: Il twist, ballo infernale e dannosissimo, perché porta gravissime conseguenze osteoarticolari.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Signori, vi prego, ascoltatemi, anche se la mia è una povera canzone da...

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: mondo. Io le domando, amore, cosa fai?
1: Dice non vedi, ballo tango.
0: Mi ha chiesto signorina se lei può.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Iva Vestelli.
2: Diamo via il nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi è l'11 settembre 2026. Se avete appena aperto gli occhi lo saprete, perché è già
3: buio.
2: Non è solo buio, ma essendo l'11 settembre è già coperto tutto il mondo delle notizie relative all'11 settembre 2001. Oggi sono 25.

0: 5 anni degli attentati a New York, Washington e compagnia. 12 gradi all'esterno, freschino stamattina, ve ne accorgerete uscendo rispetto a ieri, soprattutto abbiamo perso una decina di gradi rispetto a ieri, la mattina.
1: Abbiamo perso anche dei parcheggi qua.
0: Abbiamo perso dei parcheggi, io credo di aver perso altri capelli, ma vabbè, questo 12 gradi percepiti a 11 in questo istante. Comunque sarà una splendida giornata soleggiata, oggi con una massima di 20 gradi, quindi anche piacevole, la minima notte prossima 12, domani un'altra giornata simile, forse qualche nuvoletta in più, 23 la massima, 18 la minima, e per l'ultima giornata del weekend, domenica invece, è previsto un po' di pioggia al 70%, ma più caldo, 24 la massima, 14 la minima.
1: Guarda, bene.
0: Fine settimana, miezza e miezza.
1: Mezza e miezza.
0: Se dovete
1: però
0: organizzare delle attività all'esterno,
1: preferite.
0: Grazie. La giornata di sabato.
1: Sabato, perché domenica, vabbè,
0: privilegerei.
1: Privilegerei. È difficile,
0: lo so, ci sono tante cose difficili nella vita, caro Ivo.
1: Ascoltiamo Il figlio di un re,
0: classico del venerdì
1: mattina. No, anche perché devo andare a cercare il parcheggio.
0: Ho capito.

0: figlio di un re, un Cesare Cremonini Doc per voi. Alle 6.20 tutto il mezzo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo GR della giornata. 7.20 l'oroscopo. 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro GR. 8.20 lo sport. 8.45 uno sguardo alle caricature e subito dopo il GR delle 9 apriremo le linee per il nostro mitico mercatino del venerdì. Dopodiché alle 10 cediamo il microfono e l'antenna a Sonia Benedetto per Domani Sposi e ricordo alle 15 invece Vittoria Zorfini a condurre il Buon Pomeriggio con Special Guest oggi. Poi vi darò i dettagli. Adesso torniamo in musica. No, adesso andiamo in pubblicità, va bene?
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi $1.29 la libra, meloni Hami $3.99, pollo da grano $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo $9.99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que nos mete e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.
4: Non so più dove sono.
1: Perché loro non ascoltano.
4: Senza te non si sa.
3: Because it never stops.
4: Non so più galleggiare.
1: Sì. Ma non ascoltala.
4: Mi fa schifo anche il mare.
3: Come si fa?

Molto bella giornata domani, e se vi piace la pioggia, una terza bella giornata anche domenica. Via. Attualmente abbiamo 12 gradi con una sensazione di 11 e i venti, il sole è sorto alle 6:27, tramonterà alle 19:14, si intravedono già i primi bagliori, i venti soffiano dal versante nord occidentale ma molto meno di ieri, sono calmati durante la serata di ieri, adesso sono da 9 a 14 km orari, il tasso d'umidità pari al 77%. Splendida giornata interamente soleggiata con una massima di 20 gradi, la minima la notte prossima 12, sensazione di 11, che è praticamente quello che abbiamo in questo momento. Poi sabato domani 23 la massima, 18 la minima, anche lì prevalentemente soleggiata la giornata. Domenica invece arriva un 70% di possibilità di pioggia con una massima ancora più calda, però 24 al termometro, 14 la minima. Si rinfresca per l'inizio della settimana seguente, lunedì soleggiato, 19 la massima, 11 la minima, soleggiato ma comunque un 40% di possibilità di pioggia. Martedì 19 la massima, 16 la minima, 30% le possibilità di precipitazioni. Mercoledì un po' di pioggia, 40%, però 22 la massima, 16 gradi la minima. La luna, ebbene, abbiamo avuto, come lo indicavo ieri, la fase di luna nuova proprio ieri 10 settembre, quindi adesso abbiamo il 18 settembre il primo quarto di luna completato, 26 settembre luna piena.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Di traffico ne parlerò soprattutto nel giornale radio, perché questo fine settimana c'è il famoso Grand Prix Cycliste de Montréal. Non è ancora il campionato mondiale, ma è comunque un'attività che comporterà la chiusura di parecchie strade graduali. Le chiusure, cioè nel senso che bisognerà sorvegliare poi il sito stesso per avere delle informazioni a che ora chiude una strada e poi a che ora riapre, ma rimane il fatto che sarà complicato. Poi per il momento c'è già un incidente allo snodo di Anjou, però è per la metropolitana in direzione est, non ovest, che è comunque bloccata da Saint-Léonard a Anjou in direzione appunto verso Repentigny. Poi è bloccata ancora da Rockland, questa volta direzione ovest, da Rockland fino a Décarie. I soliti rallentamenti per il tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine, per il resto scorrevole. Oggi è venerdì, c'è meno gente per strada, approfittatene. Potrei aggiungere c'è meno gente per strada perché hanno tutti parcheggiato qui, ma lascio stare che oggi. Allora, dunque, andiamo con un breve riassunto di ciò che sto seguendo per l'attualità. Il Canada aiuterà l'Ucraina ad acquisire nuove ed indispensabili attrezzature per la difesa aerea e le fornirà un gran numero di droni. I due paesi mirano a rendere la loro alleanza ancora più duratura, hanno firmato un accordo di partenariato della durata di 100 anni. I dettagli ve li darò poi nel corso del giornale radio. La città di Montreal non potrà smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere Myland. Mercoledì la Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta di revocare il divieto di smantellamento. Ciò significa che i senza tetto che occupano tale accampamento potranno rimanervi almeno fino a quando la Corte Superiore non si pronuncerà sulla questione. E poi dicevo appunto, la città che ospita la 14ª edizione del Gran Premio di Ciclismo di Monza questo fine settimana si prepara per una giornata di chiusure e deviazioni proprio domenica, e questo poi sarà seguito dall'altro evento, il campionato del mondo di ciclismo su strada, che imporranno la chiusura completa di altre zone. Vi darò i dettagli anche qui nel corso del giornale radio. E a tal proposito vi devo dire che sono anche molte scuole che rimarranno chiuse. Le scuole dei quartieri di Verdun e Outremont chiuderanno per consentire appunto ai ciclisti partecipanti a questi campionati del mondo di spostarsi liberamente. La maggior parte delle scuole del quartiere di Verdun sarà costretta a sospendere le lezioni a causa dell'evento sportivo internazionale. In diverse scuole il 21 e il 22 saranno giornate di formazione per gli insegnanti. Poi oggi è l'11 settembre, 25 anni fa c'erano gli attentati di Al-Qaeda negli Stati Uniti, ma ne parlo perché ci saranno delle celebrazioni anche qui, in modo particolare a Gander, l'aeroporto Newfoundland, che ha accolto oltre 7.000 viaggiatori in quella giornata in cui i cieli statunitensi chiusero al traffico aereo. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: da parcheggiare.
1: No, sono qua. No, andrò perché. Ma oggi qui non lavora nessuno, venerdì. Fanno il ponte lungo, non è mica settimana scorsa. Ma io ti dico che oggi la luna è al 0,7%.
0: Ma adesso te lo confermo, aspetta un attimo perché non mi si apre neanche il sito.
1: Di sicuro sono 254 giorni.
0: Quello sì, sono d'accordo. 37 perché pensavo ieri che era il 253esimo, dico mamma mia, domani è già il 254esimo.
1: Io ho detto siamo già 37.
0: La luna 07.
1: 07, lo so.
0: Confermo. Peccato, c'era un altro zero davanti, era un agente segreto britannico. 007. Ivan, andiamo avanti, dai che sono stanco.
1: Allora, devo impostare la voce qui o...
0: Per la prima? Beh, direi di sì.
1: Si inaugura...
0: Ma vai avanti.
1: Un attimo, hai fatto ridere. Si inaugura la Little Eaton Gangway.
0: Non c'è la H. Non c'è la H. Eaton, non... Eaton.
1: Si... aspetta, rifo.
0: No, non è possibile. Siamo alla prima, Ivan.
1: Si inaugura alla Little Eaton Gangway, il primo prototipo di tranvia a cavalli lungo 10 km. È stata progettata e realizzata da Benjamin Outram. Outram? Outram? Ecco perché si chiama Tram, cavolo.
0: Oh, sì.
1: Si chiama Tram perché lui si chiama Outram. Si chiama.
0: Avrebbe chiamato o cavalli, sarebbe stata la stessa cosa comunque.
1: Viene utilizzata per il trasporto del carbone tra Crink e Little Eaton in Inghilterra. Che deficiente. Non ho parcheggiato. Poi se qualcuno va fuori dai. Parcheggio. Giustiziata nel 1800 a Napoli la gentildonna Luisa Sanfelice, che involontariamente fece fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Al rientro a Napoli dei Barboni.
0: No, Borboni.
1: Ma Borboni, scusa.
0: Comunque devo dirti che avendo letto la storia erano un po' dei barboni anche come si sono comportati.
1: È stata arrestata, condannata a morte e quindi giustiziata. Vabbè, ma sta povera tu, la mia fai apposta. Dai.
0: Rientro a Napoli dei senza tetto.
1: No, vabbè. Vabbè. Allora, sì. Dopo l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte viene cancellato dalla carta politica d'Italia.
0: E si fa in fretta a cancellare.
1: No, d'Europa, non è l'Italia, perché ho letto Italia poi.
0: E non c'è scritto da nessuna parte Italia.
1: È stato adesso la Francia.
0: Beh, oui.
1: Ma io non lo sapevo.
0: Beh, oui. Il par français là-bas, hein?
1: No,
0: tu puoi parlare francese?
1: Oui, oui, lui a Novara parla dialetto milanese.
0: Val d'Aosta.
1: Val d'Aosta no. È la fine della Repubblica Subalpina.
0: Sì.
1: Vai avanti tu, va.
0: Sì, sarà meglio.
1: No.
0: Nel 1926 Gino Lucetti, marmista di Carrara, appostato nei pressi della casa di un certo Benito Mussolini a Roma, lancia una bomba a mano che colpisce il tetto della sua auto ed esplode a terra, ferendo 8 persone. Terzo attentato alla vita del Duce. Questo avviene un secolo fa.
1: Giusto, giusto.
0: Giusto, giusto, per questo che lo ricordiamo. Nel 1941 negli Stati Uniti d'America, è importante sottolineare perché siamo proprio l'11 settembre, prendono il via i lavori, in questo giorno, 85 anni fa, per la costruzione del Pentagono, che è il quartier generale del Dipartimento della Difesa, che aveva sede a Darlington nello stato della Virginia. Credo che tra l'altro sia, se non vado errato, uno degli edifici che ha il maggior numero di corridoi al mondo. Il Pentagono, una roba, cioè è una città,
1: sì. Ma non ho capito perché non hanno fatto l'esagono, perché l'esagono in matematica è la forma perfetta, perché è la messi insieme di 4 cerchi con i punti che si incrociano, tu fai l'esagono.
0: Bene. E su questa nota di geometria applicata all'architettura.
1: È strana questa cosa, perché loro sono molto attaccati a queste credenze matematiche.
0: Chi?
1: No, gli americani.
0: Gli extraterrestri. Andiamo avanti. Sì.
1: Comunque. È di fatto che l'esagono è la forma perfetta.
0: Chi oggi non lo sa che l'esagono è la forma perfetta? L'americana come il triangolo è l'ideale nelle coppie. Non lo so, andiamo avanti, dai, sì. Oh, santo cielo.
1: L'americana Florence Shadevich
0: Chadwick.
1: Chadwick. No, avevo letto Shah. Diventa la prima donna ad aver attraversato il canale della Manica.
0: Aspetta, l'ha fatto avanti e indietro. Sì, andata e ritorno ha fatto, eh?
1: Ha coperto il tragitto dall'Inghilterra alla Francia in 16 ore e 22 minuti. 3 ore in più rispetto allo scorso anno, quando per attraversare dalla Francia all'Inghilterra aveva impiegato 3 ore e 23 minuti.
0: E c'era il vento a favore.
1: No, effettivamente...
0: Le correnti
1: influiscono, eh?
0: Beh.
1: Io mi ricordo quando attraversavo il Ticino, si faceva sempre dal mio paese all'altro, dall'altra parte, perché se tu attraversavi dall'altro paese, ti trovavano...
0: In Svizzera?
1: No, in Svizzera, insomma lombardo.
0: Ne me chito pa!
1: Lo ascolteremo!
0: Una frase che non ti dirò mai!
1: No, lo ascolteremo, perché viene pubblicata la canzone...
0: Ne me chito pa!
1: Di Jacques Brel, contenuta
0: wow,
1: nel...
0: proprio bene questo, tenuto bene. Non ripeterlo perché quando ti riesce
1: una po'... Ho usato un po' la cadenza milanese.
0: È il Brel.
1: Sembra uno... viene bene Brel.
0: Attenzione, gli orologi sono Braille, non è la stessa cosa.
1: Esatto.
0: Quindi
1: la valse a Milton.
0: Questo è venuto un po' meno bene. Andiamo avanti.
1: Diventerà il maggior successo del cantante autore belga, verrà in Cina. Verrà rincisa anche da Gino Paoli, voilà. Marlene Dietrich, voilà. Frank Sinatra, Nina Simone, Maria Cadù. Ma noi ascolteremo...
0: Cioè, praticamente a parte il Restelli l'hanno cantato tutti sta cosa.
1: La tua versione lascia un po' desiderare comunque. Comunque l'ascolteremo, dai.
0: Nel 1960 lo Stadio Olimpico di Roma si chiude in questo giorno la 17ª edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna con il saluto alle bandiere dei paesi che vi hanno preso parte. Tra i più applauditi rimane sempre lui, ne abbiamo menzionato ieri, il vincitore a piedi nudi della maratona, il mito Abebe Bikila, che per l'occasione è divenuto portabandiera del proprio paese.
1: Nel 1962, mentre Pete Best lavora nel supermercato, un certo Ringo Starr, di recente ingaggiato come sostituto suo, partecipa alla prima sezione di registrazione del gruppo per il brano Love to Me. Guarda che questo qua si sarà tagliato.
0: No.
1: Ma così adesso.
0: Non lo so. 1966. Cioè dice: no, io questo gruppo non mi piace. Non suona bene, io li lascio. Ringo, vieni qui tu, dai.
1: Sono delle mazzate che ti tiri che neanche. No, è uno degli insomma.
0: 1966, la guida della MV Agusta, lo ricordiamo tutti, il mito Giacomo Agostini vince il moto mondiale della classe 500 con una gara di anticipo sulla conclusione del campionato. Il pubblico invade la pista di Monza per festeggiare con l'italiano il suo primo titolo, grazie al quale l'Italia torna alla vittoria nella massima classe a 9 anni dalla vittoria di Libero Liberati. C'è uno che si chiama Liberati, i genitori hanno detto
1: no,
0: bene,
1: ma è interessante,
0: lo chiamiamo
1: perché una volta queste corse partivano con la spinta della moto,
0: sì.
1: Ti ricordi quando erano tutti come a rischio di pesce?
0: L'ho visto nei documentari, sì, lo trovo un bambino in bianco e nero. Andiamo avanti. Veloci. Cosa non capisci della parola veloci? Va bene, vado avanti io. Nel 1971 l'ex segretario del Partito Comunista Sovietico e primo ministro Nikita Khrushchev muore a Roma all'età di 77 anni e lui era il famoso artefice del processo di destalinizzazione che io ho studiato in dettaglio. Nel 1959 era stato il primo politico sovietico a recarsi in visita negli Stati Uniti d'America. Ricordiamo tutti, questo è quello che fece il discorso alle Nazioni Unite, che si tolse la scarpa sbattendola. Era un mito Khrushchev comunque. Vabbè, andiamo avanti.
1: E ricordiamo anche che nel 72 a Monaco di Baviera si chiudono le

0: Alboreto, primo e secondo cioè Kerberg e Michele Alboreto, primo e secondo, festeggiano sul podio dedicando il successo a un certo Enzo Ferrari, patron della casa automobilistica, che era proprio scomparso in quell'anno a metà agosto, 38 anni fa.
1: E ricordiamo, nel 2001 a New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano con un palazzo attiguo. Un altro aereo si abbatte sul Pentagono, vengono chiuse frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi. Il presidente Bush convoca il consiglio di guerra. 25 anni oggi
0: 25 anni.
1: Mi è venuta a pelle d'oca mentre lo leggevo.
0: La pelle d'oca viene pensando da 25 anni, quello che viene, perché francamente sembra ieri, onestamente parlando. Chi, devo dire, non si ricorda di cosa faceva esattamente in quel momento?
1: Sì, perché è storico.
0: Se lo ricordano qui, tutti, cioè un po' come la generazione forse che ci ha preceduto, che ricorda l'assassinio di John F. Kennedy. È la stessa cosa, chi non si ricorda cosa faceva in quel momento. Nel 2022 invece una buona notizia: la nazionale italiana maschile di pallavolo, stanno giocando adesso, altre cose, conquista il titolo mondiale per la quarta volta, battendo per 3-1 la Polonia nella finale di Katowice. Per gli azzurri l'ultimo titolo mondiale risaliva al 1998.
1: La storia più vicina a noi,
0: sì,
1: ci ricorda
0: che,
1: non lo so.
0: Ah, devo farla io.
1: Di solito.
0: Va bene, vado avanti io.
1: Io entro a commentare eventualmente.
0: Lascia stare, non fare commenti. 1854, prima coalizione di un governo politico qui in Canada, e sono Augustin Morin e Sir Alan McNab che formano questo nuovo questa nuova coalizione. 1861, viene inaugurato il servizio di tram a Toronto. Nel 1906 viene
1: creati da U-Tram. L'inventore del tram si chiama U-Tram.
0: L'hai già detto.
1: O-U-Tram.
0: Sì, perché U apostrofo tram è vietnamita, come nome tu dico.
1: E U-Tram, attaccato detto così, sembra napoletano. U-Tram.
0: Nel 1906 viene inaugurato il Palais de Justice de Sherbrooke. So che tu hai
1: ma
0: difeso
1: foresta,
0: molte case.
1: È nella foresta Sherbrooke, non è mica la foresta di Sherbrooke.
0: No, quella è Sherwood. Nel 1916, seconda tragedia del ponte di Quebec, era già venuto ancora giù una volta, viene giù un'altra volta. Lo stavano costruendo questo ponte, qui c'è un problema con i bulloni, non lo so.
1: Infatti gli ingegneri che escono dall'università gli danno l'anello fatto con l'acciaio che hanno recuperato.
0: 100.000 persone che erano venute ad assistere a questo spettacolo di inaugurazione, e invece assistono al pezzo centrale del ponte che alpeggi. 1916. 1950 apre un'inchiesta sulle attività illecite e la corruzione in municipio a Montreux.
1: Ma no?
0: Ma sì. Ah. 1959, Paul Sauvé viene nominato primo ministro del Quebec dopo la morte di Duplessis lo scorso 7 settembre. E anche lui morirà nell'esercizio delle sue funzioni al centro di stasi il 2 gennaio del 60. Nel 1962 viene inaugurato, apre le porte, l'edificio della Banque Royale du Canada, che sta a Place Ville-Marie, sai, l'edificio quello a croce. Nel 1984 il Papa viene a Montreal, signore e signori, e in occasione della visita del Papa a Montreal una certa ragazzina di 16 anni, che domani si esibisce a Parigi.
1: Il nome è Falseline.
0: Esatto, si esibirà, aveva 16 anni e canterà Une Colombe per il Papa.
1: No.
0: Oltre al Papa c'erano 65.000 persone che la stavano ascoltando allo Stadio Olimpico di Montreal. Viene beatificata la sorella Maria Léonie Paradis davanti a 400.000 fedeli al Parc Jarry in questo giorno, nel quadro appunto della visita del Papa. Nel 2004 viene inaugurato il teatro La Tulipe, che si chiamava prima Théâtre des Variétés e che adesso non si chiama più niente perché ha chiuso. Nel 2005 Roger Federer vince per la seconda volta gli internazionali degli Stati Uniti, non so perché lo dico questo nella storia canadese,
1: ed era nella storia,
0: forse era una curiosità delle storie, non so.
1: Una bella curiosità ma bella,
0: ma bellissima,
1: perché è venerdì,
0: ok. Nel 1000 e bella era mai detto eccola qua. 1970 viene lanciata dall'azienda Ford un'auto che si chiama Pinto,
1: Io ho un amico che si chiamava Pinto di cognome.
0: Io ho uno zio che si chiama

0: si chiamava
1: no, Pinto, il cognome è
0: sì,
1: Pinto.
0: Sì. Mio zio si chiamava Achille Pinto.
1: Achille Pinto.
0: Achille Pinto. La, è un'auto piccola, una piccola auto compatta, come si suol dire, con un prezzo di vendita inferiore ai $2,000. Ma ci si rende conto
1: che non ha il motore.
0: No, rapidamente, che hanno mal pensato ad inserire il serbatoio di benzina quasi direttamente nel cofano. Quindi ogni incidente l'auto esplode. Anche capisci? C'è qualche ingegnere che poi ha perso il posto di lavoro.
1: Sì, no, senz'altro.
0: C'è un leggerissimo problema.
1: Secondo me è comodo perché arrivi, alzi il cofano e metti dentro la benzina, però... Ma ce n'era anche un'altra.
0: Sì, ce ne sono state un paio di che hanno fatto questa cosa.
1: Ma c'era anche una Fiat.
0: Ma c'è posto qui, mettiamolo qui. Sì,
1: tanto non serve davanti.
0: Vabbè.
1: La botta di vita.
0: Quindi?
1: Non c'è pane senza pena.
0: L'ho letta. Delicata, l'hai letta veloce.
1: Mi sono salvato,
0: In extremis, bro.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Molto più scorrevole di ieri e della media, attualmente l'unico rallentamento è per il tunnel, la Met West a singhiozzo da Anjou de Carry, particolare rallentamento all'altezza di Rockland, e c'è un rallentamento anche per accedere al ponte Mercier da Saint-Constant. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: E siamo giunti al primo giornale radio di questo 11 settembre. Chiedo scusa, eccolo qua. Il Canada aiuterà l'Ucraina ad acquisire nuove ed indispensabili attrezzature per la difesa aerea e le fornirà un gran numero di droni. I due paesi mirano a rendere la loro alleanza ancora più duratura, firmando un accordo di partenariato della durata di 100 anni. Mentre ci incontriamo oggi, la Russia intensifica la sua barbara guerra aerea, prendendo di mira indiscriminatamente la popolazione civile. Le difese aeree dell'Ucraina sono più cruciali che mai, ha dichiarato Carney in conferenza stampa congiunta al termine di lungo incontro col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è stato invitato in Canada da Carney. Questa è stata la sua quinta visita dalla sua elezione nel 2019. Il suo aereo era atterrato il giorno precedente a Calgary in Alberta, la provincia dove l'orizzonte assomiglia alla bandiera ucraina e dove 350.000 persone sono di origine ucraina, ha osservato Carney, ricordando appunto i colori gialli e azzurri. Zelensky e Carney hanno firmato una dichiarazione che delinea la loro intenzione di concludere un partenariato centenario entro dicembre. Si baserà su tre pilastri: innovazione nella difesa, crescita economica e ricostruzione, e legami tra i popoli. Il presidente si è quindi rivolto ai ministri del governo Carney riuniti a Banff per il forum di pianificazione strategica in preparazione della ripresa dei lavori parlamentari il 21 settembre. Il Canada contribuirà con 350 milioni di dollari al programma Jump Start, che è il Joint Multinational Program for Ukraine Accelerated Schedule for Services, Training and Supplies, che mira a fornire all'Ucraina equipaggiamenti per la difesa aerea al fine di contrastare il bombardamento di missili balistici che colpisce il territorio. In questo momento la minaccia e la sfida più grandi sono per noi gli attacchi missilistici balistici, e l'elemento più importante naturalmente è la difesa aerea, ha dichiarato Zelensky. Hanno problemi di risorse finanziarie per sostenere lo sforzo bellico e hanno anche un bisogno critico di intercettatori, perché ci sono meno missili Patriot e TAD che sono stati ampiamente utilizzati durante la guerra Iran-Iraq. Il provvisto Carney si è anche impegnato a fornire un terzo dei milioni di droni che saranno prodotti in Canada nei prossimi due anni nell'ambito di un programma congiunto con l'Ucraina a sostegno della sua difesa. Questi droni hanno permesso all'esercito ucraino di colpire infrastrutture in territorio russo, comprese raffinerie di petrolio. I vostri droni, che costano poche centinaia di dollari, hanno affondato navi da guerra del valore di centinaia di milioni, ha detto Zelensky. Le forze armate canadesi hanno attualmente 2.000 droni in magazzino, ma il Canada avrà bisogno di milioni nei prossimi anni e per questo motivo ha lanciato l'iniziativa per i droni di difesa a luglio. Il primo ministro ha annunciato una nuova partnership tra General Dynamics, Mission Systems Canada e l'azienda ucraina Green Tech Harvest per la produzione di droni. I leader hanno firmato una dichiarazione per l'attuazione di tale partnership. Gli importi annunciati ieri per la difesa, la sicurezza, l'energia e il rimpatrio dei bambini deportati in Russia portano il totale degli aiuti canadesi all'Ucraina dall'inizio della guerra del febbraio 2022 a oltre 26 miliardi di dollari. Mentre i dirottatori scagliavano due aerei contro il World Trade Center di New York 25 anni fa, centinaia di altri velivoli solcavano i cieli, la consueta ondata di voli mattutini che era già decollata dall'Europa, trasportando migliaia di passeggeri sopra la metà occidentale dell'Atlantico settentrionale al largo delle coste canadesi. David Collinet stava parlando a una platea di dirigenti aeroportuali riuniti a Montreal per una conferenza internazionale quando un collaboratore gli passò un biglietto. C'era stata una tragedia e doveva a concludere il suo discorso. All'epoca, ministro dei trasporti del Canada, si precipitò a Ottawa proprio mentre i dirottatori facevano schiantare un terzo aereo contro il Pentagono a Washington e un quarto velivolo che precipitò in un campo della Pennsylvania. Quando gli Stati Uniti chiusero il proprio spazio aereo quella mattina, c'erano circa 500 aerei in volo sopra l'Atlantico settentrionale occidentale, con un numero stimato a 85.000 persone a bordo, ha raccontato Colenetti in una recente intervista. Un aereo entrava nello spazio aereo canadese ogni 90 secondi. Dovevamo prendere una decisione sul momento, ha detto. Non avevamo ore a disposizione, si trattava di minuti. Ieri Colnett era già a Gander, Terre-Neuve-Labrador, in vista delle cerimonie commemorative di oggi. L'11 settembre 2001 lì atterrarono 38 aerei e la cittadina, che conta circa 9.000 abitanti, mise tutto da parte per prendersi cura dei circa 6.500 passeggeri rimasti bloccati lì per giorni. L'evento è uno dei tanti in programma in tutto il Canada per ricordare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre, ma anche per onorare il sostegno incondizionato offerto dai canadesi ai loro alleati americani. Siamo lì per un motivo solenne, ma anche per celebrare la generosità dei canadesi, ha affermato Colenet. È stata la dimostrazione che i canadesi sanno unirsi. Tornando a quel giorno a Ottawa, fu subito chiaro che anche il Canada doveva chiudere il proprio spazio aereo, ha ricordato l'ex ministro. Le autorità dovettero ordinare a circa 270 aerei di invertire la rotta e tornare in Europa attraversando l'Atlantico. I velivoli rimanenti, più di 230, dovettero atterrare rapidamente da qualche parte. Molti furono indirizzati verso le province atlantiche del Canada, dove si trovano diversi aeroporti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, dotati di piste di grandi dimensioni. Altri furono inviati in grandi città come Montreal e Vancouver. Colenetta ha affermato di essere ancora colpito dalla rapidità con cui le persone del settore aeronautico e di tutto il paese hanno collaborato per far atterrare gli aerei e garantire la sicurezza dei passeggeri. Nessuno contestò gli ordini impartiti dai controllori di volo di tornare in Europa o di atterrare a Gander, Stephenville, sempre in Terre-Neuve-Labrador, Moncton nel New Brunswick o Halifax in Nova Scotia. All'epoca nessuno ha detto: guardate, abbiamo tutte queste persone, qui costerà un sacco di soldi. È proprio questo l'aspetto straordinario: la gente ha aperto le proprie case, ha aperto i frigoriferi, ha cucinato, ha fatto donazioni. La storia di Gander spicca per le sue proporzioni. La popolazione della cittadina è quasi raddoppiata con l'arrivo di quegli aerei e ogni singola persona è stata assistita. Tuttavia i cittadini di tutto il Canada si sono presi cura dei passeggeri rimasti bloccati, proprio come hanno fatto gli abitanti di Gander. Per le celebrazioni anche a Toronto il consolato statunitense ospita una mostra di disegni a china dell'artista canadese John Coburn dal titolo 25 anni di cuori che guariscono, un tributo all'11 settembre. Nella Columbia Britannica oggi è prevista una cerimonia commemorativa transfrontaliera presso il parco di confine Peace Arch a Surrey e tra gli ospiti attesi figurano anche agenti di polizia di New York, un vigile del fuoco e un paramedico che prestarono servizio l'11 settembre, oltre al sorvolo di elicotteri del Dipartimento per la Sicurezza Interna, la Homeland Security degli Stati Uniti. E anche l'International Peace Garden in Manitoba ospiterà una cerimonia commemorativa alla presenza di funzionari della US Customs and Border Protection, della US Border Patrol e della Canada Border Services Agency. Infine, per quanto concerne l'attualità più locale, la città di Montreal non potrà smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere di Myland. Mercoledì la Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta di revocare il divieto di smantellamento. Ciò significa che i senza tetto che occupano l'accampamento potranno rimanervi almeno fino a quando la Corte Superiore non si pronuncerà sulla questione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri ministeri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro scende questa mattina, cioè è il dollaro canadese che scende, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è anche salito a 1,39.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, abbiamo 11 gradi percepiti a 9 in quest'istante, freschino fuori, ma andremo a una piacevole massima di 20 percepiti come tali con il sole. La notte prossima 12, sensazione di 11. Fine settimana diviso, sabato bello, domenica forse piovoso. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 8. Restano in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 11-9-20-26.
5: Era il 1971 quando i Pooh erano primi con Tanta voglia di lei, e poi ascolteremo Ne me quitte pas di Jacques Brel, perché oggi nel 1959 appunto usciva l'album Les Vols, Les Mille Temps.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

tutti voi che siete nati proprio l'11 settembre, ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, poche certezze, troppe versioni della stessa storia. Mercurio in opposizione porta indicazioni contraddittorie, appuntamenti spostati o documenti da correggere, mentre Marte in quadratura riduce la pazienza. Controllate destinatari e allegati oggi, un click frettoloso può creare un problema evitabile. Toro, la luna e il sole favorevoli vi rendono precisi, produttivi e capaci di chiudere la settimana con un risultato concreto. Venere in opposizione porta invece qualche freddezza nei rapporti. Finite il lavoro senza trascinarlo fino a sera, poi scegliete una cena piacevole invece di aspettare attenzioni che oggi arrivano con il contagocce. Gemelli, la pazienza oggi ha una scadenza breve, la luna contro vi rende critici e il sole in quadratura fa pesare responsabilità domestiche o familiari, mentre Mercurio favorevole vi permette di trovare una soluzione. Scrivete un elenco essenziale e smettete di correggere anche il lavoro degli altri. Cancro, avete buon fiuto e poca voglia di perdere tempo. Luna e Venere favorevoli vi aiutano a capire di chi fidarvi, mentre Mercurio contro porta indicazioni contraddittorie e risposte evasive. Prima di firmare o prenotare, chiedete una conferma scritta. Oggi la simpatia non sostituisce le informazioni. Leone, Mercurio favorevole rende efficaci telefonate, presentazioni e richieste, mentre Venere contro vi fa percepire freddezza anche dove c'è soltanto distrazione. Giove nel segno mantiene alta la fiducia. Chiudete l'accordo importante, poi chiedete direttamente al partner che cosa non va, senza interrogare l'ultima visualizzazione. Vergine, luna e sole nel segno vi rendono selettivi e molto consapevoli di ciò che merita. Attenzione, mentre Marte amico vi aiuta a concludere. Chiudete il lavoro importante e rifiutate l'incarico aggiunto all'ultimo momento. La vostra affidabilità non può diventare l'alibi per la disorganizzazione altrui. Bilancia. Mercurio nel segno vi rende convincenti durante colloqui, riunioni e trattative, ma Marte in quadratura vi fa arrivare a sera più stanchi del previsto. Giove favorevole sostiene una proposta interessante, accettate ciò che vi fa crescere, evitando però di promettere disponibilità illimitata. Scorpione, luna e sole amici vi rendono lucidi e concreti, mentre Venere nel segno aumenta magnetismo e capacità di ottenere attenzione. Una trattativa economica o un incontro può prendere una piega favorevole. Ascoltate il vostro fiuto, ma chiedete comunque cifre e condizioni prima di dire sì. Sagittario, giornata da prendere con metodo. Luna e sole contro complicano il lavoro e rendono pesanti richieste e correzioni, mentre Mercurio favorevole aiuta a rimettere ordine. Controllate la pratica, correggete l'errore e chiudete il computer in orario. Il perfezionismo altrui non deve occupare anche la vostra serata. Capricorno, luna e sole amici rafforzano lucidità e visione strategica, mentre Marte in opposizione mette alla prova pazienza e resistenza. Un interlocutore può insistere per una risposta immediata. Prendetevi il tempo necessario, una decisione importante non diventa migliore soltanto perché viene presa in fretta. Acquario, Mercurio favorevole vi rende brillanti durante colloqui e trattative, ma Venere contro porta gelosie o rivalità e Giove opposto tende a trasformare una divergenza in una sfida. Mantenete la conversazione sui fatti, la battuta più intelligente oggi è quella che decidete di non fare. Pesci, la luna opposta porta richieste, critiche e un confronto difficile da rimandare, mentre il sole contro riduce energie e sicurezza. Venere favorevole vi aiuta però a trovare un punto d'incontro. Ascoltate, stabilite un limite e chiudete la conversazione prima che diventi un'analisi infinita del passato.

Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Splendida giornata, brilla il sole a Montreal e brillerà il sole a Montreal tutta la giornata. Speriamo di non sbagliare perché ogni tanto le previsioni qui... 11 gradi all'istante, percepiti a 10, quindi un po' freschino, un golfino non sarebbe di troppo stamattina. Via. Nel pomeriggio andremo a 20, percepito come tale, nella notte si scende a 12, sensazione di 11, domani sabato 23, 18 la minima, 10% solo le possibilità di precipitazioni, quindi soleggiato con qualche nuvoletta nel pomeriggio, nuvole che si accumulano però domenica e ci danno un 70% di possibilità di pioggia, ma una giornata più calda, 24 la massima al termometro, la minima 14. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, dove molti ovviamente si concentrano su il triste anniversario, il 25esimo anniversario dell'attentato, una volta si diceva le Torri Gemelle, comunque dell'attentato diciamo di Al Qaeda contro gli Stati Uniti. Le Jour où le monde a vacillé, il titolo dell'articolo principale della Presse, tutti mostrano ovviamente le fotografie delle due torri in fiamme, quando appunto le Torri Gemelle poi sono crollate, il sentimento confuso che un certo tipo di mondo veniva a mancare e si inaugurava una nuova era. Ovviamente anche molti editoriali dedicati a questi, tra l'altro Judith LaChapelle sempre nella Presse Plus, un petit point sur la grande ligne du temps, effettivamente, e un Patrick Lagacé che invece parla de La Victoire de Ben Laden. Articoli interessanti nella Presse Plus di questa mattina, dove si mostra anche una fotografia della nostra mitica Céline Dion, la famille Dion dans la ville Lumière, la giornalista della Presse Plus è riuscita a incontrare direttamente la diva e poi alcuni e parlano anche dei giornalisti dalla sua partenza qui da Montreal fino all'incontro con la diva. Nel Devoir di questa mattina non si apre sulle Torri Gemelle, a parte una fotografia sotto il titolo e una menzione dei 25 anni, ma si apre su un soggetto che preoccupa parecchio e che crea molta confusione, l'origine di un prodotto quando lo si va a acquistare. Qu'est-ce qu'un produit américain? Che cos'è un prodotto americano o statunitense, dovremmo dire? La questione sembra semplice, ma la risposta non lo è sempre. L'origine del prodotto stesso, sappiamo che in questo periodo particolare di guerre tariffarie riveste un'importanza particolare, quando è appunto anche questione di diritti doganali, ed è ancora più vero da martedì, appunto, quando sono entrate in vigore anche le controtariffe canadesi su centinaia di prodotti che provengono dagli Stati Uniti. In questo contesto è opportuno chiedersi che cosa sia veramente un prodotto statunitense. Si dà sempre una nazionalità, diciamo così, a un prodotto, perché se non lo si fa non si può applicare, diciamo, il buon tasso di dazio doganale. L'esercizio però talvolta è più difficile che possa sembrare, soprattutto in un'economia detta mondializzata o soprattutto due economie integrate come quelle del Canada e degli Stati Uniti. I dettagli li trovate in questo magnifico articolo scritto molto bene, tra l'altro se avremo l'occasione ci ritorneremo, paura che il tempo stringe. E poi si parla anche di progetti oleodotti che non sono più sottomessi alla legge federale sulla valutazione degli impatti ambientali, ma piuttosto sottomessi alla Régie de l'énergie du Canada. Le pipelines contourneront une loi en environnement, i progetti appunto di oleodotti, incluso quelli che dovrebbero attraversare delle aree protette, ma anche dei progetti di sfruttamento delle sabbie bituminose che potrebbero essere inaugurati, non sono più sottomessi alla legge federale che permetteva di valutarne gli impatti ambientali, una decisione che ha ricevuto un sostegno importante ovviamente da parte dell'industria delle energie fossili, ma che è molto criticato dalle aziende ambientali. Sappiamo che il nostro attuale primo ministro ha un particolare affetto nei confronti dell'industria del gas e del petrolio. Le Journal de Montréal anch'esso inaugura su questa confusione all'épicerie e dà un esempio concreto di due sacchetti di frutta congelata, uno mirtilli, l'altro fragole, dove è indicato che il prodotto è canadese, ma in realtà i frutti all'interno non lo sono, ed è lì che nasce tutta la difficoltà. Tra l'altro è menzionato in questo articolo una app, un'applicazione telefonica di cui avevamo parlato anche con Vittorio nel quadro della nostra chiacchierata, della nostra mezz'oretta dedicata all'attualità. L'applicazione si chiama By Beaver e ha avuto veramente una crescita folgorante da quando appunto le nuove salve del presidente sono arrivate, e che è un'applicazione che consente proprio di verificare in modo istantaneo se il prodotto è o meno canadese, fino a che punto lo è, se gli ingredienti sono canadesi, insomma è fatta molto bene. Ecco, basta scannerizzare il codice a barre per avere queste informazioni. By Beaver è l'applicazione. E poi anche qui si apre su gli attacchi dell'11 settembre, dove il titolo è molto interessante, Le jour où nous étions tous américains. Si parla molto ovviamente della collaborazione del Canada, che forse in questo particolare periodo di confronto con gli Stati Uniti è dopo ricordare anche al presidente vicino di casa quanto il Canada sia stato d'aiuto agli Stati Uniti in questo tragico momento della propria storia. Passiamo alla Gazette di oggi, dove si inaugura invece l'edizione su un progetto immobiliare che ancora una volta fa discutere. L'arrondissement di Côte-des-Neiges ha approvato questo progetto, ma gli oppositori di questo progetto denunciano il fatto che ci siano pochi appartamenti di questo progetto immobiliare dedicati appunto ad appartamenti accessibili appunto a costo ridotto. Borough approves CDN development, quindi si parla di questo progetto ancora una volta della zona di Namur, dell'ippodromo, dove si sta sviluppando sempre di più, e si parla di 1200, quanti sono esattamente? Aspetta, già avevo il dato poco, 1200 appartamenti in affitto, con tanto di complesso sportivo, posti di parcheggio accessibili, eccetera, anche piste ciclabili e pedonali, insomma veramente una zona immobiliare che diventerebbe un vero e proprio quartiere nella zona di Namur appunto, ma molti, è di fronte tra l'altro alla stazione di metropolitana di Namur a 150 metri, ma anche se il progetto promette 20% di unità, ossia 240 appartamenti che dovrebbero essere accessibili sui prossimi 20 anni e 10% sul totale che verrà costruito, alcuni dicono che è veramente una percentuale infima rispetto a quello che potrebbero offrire. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Ovviamente i quotidiani pan-canadesi dedicano gran spazio al 9-11, alle celebrazioni che sono collegate al ricordo di questa giornata drammatica negli Stati Uniti, e si mostra appunto la fotografia di una delle persone che ha collaborato appunto all'aeroporto di Gander in Newfoundland, dove sono stati accolti vari aerei. A Newfoundland town took in strangers on 9-11 and became a second home. Chi lo dice? Proprio un abitante degli Stati Uniti che si ricorda dell'accoglienza ricevuta in Canada. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina, primo articolo di importanza, così come anche il National Post di oggi dedicato al 9-11. E che apre appunto la sua edizione odierna con un'enorme fotografia del primo ministro dell'epoca, Jean Chrétien, che è andato appunto qualche giorno dopo il 29 settembre è stata scattata questa fotografia del nostro primo ministro che guarda le rovine delle due torri gemelle a Ground Zero, The Untold Story of Canada's Response Hour by Hour, quindi praticamente ripropone minuto per minuto, beh ora per ora, ciò che ha fatto il Canada per aiutare gli Stati Uniti quando i cieli statunitensi sono stati chiusi al traffico aereo. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece si parla molto della Premier Meloni. Meloni, tornano le preferenze. Senato sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati. Alt però alla proposta dell'opposizione. Il centro-sinistra attacca: non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Si parla ovviamente delle preferenze. Poi Trump, lo show elettorale e la promessa: vinco e do $5,000 a ogni americano. Ne parla la prima pagina del Corriere della Sera, i due principali articoli. Nella Repubblica di oggi, anche lì si apre su Meloni. Meloni nella palude, titola la Repubblica. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, BCE sui tassi dello 0,25%. E anche qui una fotografia di Trump, comizio show, se vinco $5,000 per ogni americano. Bisogna dire che è la prima volta che si organizza un evento simile per le elezioni di midterm, sembrava una campagna presidenziale, per dirla con giustizia. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, favola Como, storica vittoria in Champions 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, apre Baturina, Diallo vola, Paz illumina, Fabregas e dobbiamo crescere. E poi rimpianti invece da Roma in Turchia, dove la partita è finita pari 1-1 contro il Fenerbahce. Ed è tutto.

Facciamo gli auguri a Donatello, cantante, nasce nel 1947. Io mi fermo qui, compie 79 anni. Poi Ciro Sebastianelli, nasce nel 1950, ahimè scompare nel 2009, oggi avrebbe compiuto anche lui 76 anni.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Ostriche Malpex, scatola di 25 a 15,99. Gamberi puliti 51,60, 2 libbre a 14,99. Passata di pomodoro rosso Gargano 660 ml, 12,99 la cassa da 6. Olio vegetale unico 2 litri a 6,99. Pasta de cecco 2 per 5 dollari.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi $1.29 la libra, meloni Hami $3.99, pollo da grano $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo $9.99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Un bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Pasta di Benedetto dalla Puglia, 500 grammi, 2,99. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 al chilo. Bitter Stappi, varietà assortita, 12,99 la confezione.
1: Centro Alimentare Bertucci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
4: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo porta a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute! Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre.

0: arrivati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM. Ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain Est.
1: Vino, vino, vino, vino e baci ancora.
2: Oggi compie anche gli anni Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Nasce nel 1955, compie oggi 71 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Più scorrevole del solito, non lo sarà domenica, attenzione, molte chiusure, vi darò tutti i dettagli più tardi per il Grand Prix Cycliste de Montréal. Per il momento il traffico più pesante lo trovate come di consueto per il tunnel ponte Louis-Hippolyte-La Fontaine, soprattutto direzione Boucherville. La metropolitana 9 sta quest'ora un po' più lenta, da San Leonardo a Decarie a Singhiozzo, Decarie Nord e Decarie Sud sono bloccate all'altezza della metropolitana, la metropolitana est anch'essa più lenta a partire da Cavendish, così come la 20 che è lenta a partire dalla 13 sempre direzione Decarie. E infine c'è un rallentamento importante anche per la 13 dalla 520, questo è per via di un incidente che c'è sulla 20 stessa. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale Radio.

0: CFMV 1280.
1: Il Canada aiuterà l'Ucraina ad acquisire nuove ed indispensabili attrezzature per la difesa aerea e fornirà un gran numero di droni. I due paesi mirano a rendere la loro alleanza ancora più duratura, firmando un accordo di partenariato della durata di 100 anni. Mentre ci incontriamo oggi, la Russia intensifica la sua barbara guerra aerea, prendendo di mira indiscriminatamente la popolazione civile. Le difese aeree dell'Ucraina sono più cruciali che mai, ha dichiarato Carney in una conferenza stampa congiunta al termine di un lungo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ricorda era stato invitato in Canada dallo stesso Carney, la sua quinta visita dalla sua elezione del 2019. L'aereo era atterrato il giorno precedente a Calgary in Alberta, la provincia dove l'orizzonte assomiglia alla bandiera ucraina e dove 350.000 persone sono di origine ucraina, ha osservato Carney riferendosi ai colori del grano e del cielo. Zelensky e Carney hanno firmato una dichiarazione che delinea la loro intenzione di concludere un partenariato centenario entro dicembre e si baserà su tre pilastri: innovazione nella difesa, crescita economica e ricostruzione e legami tra i popoli. Il presidente Zelensky si è poi rivolto ai ministri del governo Carney che erano riuniti a Banff per il forum di pianificazione strategica del Consiglio dei Ministri in preparazione della ripresa dei lavori parlamentari il prossimo 21 settembre. Il Canada contribuirà con 350 milioni di dollari al programma Jump Start, che mira a fornire all'Ucraina equipaggiamenti per la difesa aerea al fine di contrastare il bombardamento di missili balistici che sta colpendo il territorio. In questo momento la minaccia e la sfida più grandi per noi sono gli attacchi missilistici balistici e l'elemento più importante naturalmente la difesa aerea, ha dichiarato Zelensky. Hanno problemi di risorse finanziarie per sostenere il loro sforzo bellico e hanno anche un bisogno critico di intercettatori, perché ci sono meno missili Patriot o TAD che sono stati ampiamente utilizzati durante la guerra Iran-Iraq. Carney si è anche impegnato a fornire un terzo dei milioni di droni che saranno prodotti in Canada nei prossimi due anni nell'ambito di un programma congiunto con l'Ucraina a sostegno della difesa. Questi droni hanno permesso all'esercito ucraino di colpire infrastrutture in territorio russo, comprese raffinerie di petrolio. I vostri droni, che costano poche centinaia di dollari, hanno affondato navi da guerra del valore di centinaia di milioni, ha detto Zelensky. Le forze armate canadesi hanno attualmente 2.000 droni in magazzino, ma il Canada avrà bisogno di milioni nei prossimi anni e per questo motivo ha lanciato l'iniziativa per i droni di difesa a luglio. Il primo ministro ha annunciato infatti una nuova partnership tra General Dynamics Mission Systems Canada e l'azienda ucraina Green Tech Harvest per la produzione di droni. I leader hanno firmato una dichiarazione per l'attuazione di questa partnership. Gli importi annunciati ieri per la difesa, la sicurezza, l'energia e il rimpatrio dei bambini deportati in Russia portano il totale degli aiuti canadesi all'Ucraina dall'inizio della guerra del febbraio 2022 a oltre 26 miliardi di dollari. Mentre i dirottatori scagliavano due aerei contro il World Trade Center di New York esattamente 25 anni fa, oggi centinaia di altri velivoli solcavano i cieli, la consueta ondata di voli mattutini che era decollata dall'Europa trasportando migliaia di passeggeri sopra la metà occidentale dell'Atlantico settentrionale al largo delle coste canadesi. All'epoca David Colonnette, ministro dei trasporti del Canada, si precipitò a Ottawa proprio mentre i dirottatori facevano schiantare un terzo aereo contro il Pentagono a Washington e poi ricordiamo un quarto velivolo che precipitò in un campo della Pennsylvania. Quando gli Stati Uniti chiusero il proprio spazio aereo quella mattina c'erano circa 500 aerei in volo sopra l'Atlantico settentrionale occidentale con un numero stimato di 85.000 persone a bordo. Un aereo entrava nello spazio aereo canadese ogni 90 secondi, ha detto Colonnette. Dovevamo prendere una decisione sul momento, non avevamo ore a disposizione, si trattava di minuti. Colonnette parteciperà oggi a Gander Terre Labrador, l'aeroporto che accolse molti viaggiatori, alla cerimonia commemorativa per ricordare proprio l'11 settembre 2001 quando in tale aeroporto atterrarono 38 aerei e la cittadina, che conta circa 9.000 abitanti, mise tutto da parte per prendersi cura dei circa 6.500 passeggeri rimasti bloccati lì per 3 giorni. L'evento è uno dei tanti in programma in tutto il Canada per ricordare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre e per onorare il sostegno incondizionato offerto dai canadesi ai loro alleati statunitensi. A Toronto il consolato statunitense ospita una mostra di disegni a china dell'artista canadese John Coburn, realizzati proprio a Ground Zero in vari punti di New York dopo gli attentati dell'11 settembre. Nella Columbia Britannica è prevista una cerimonia commemorativa transfrontaliera presso il parco di confine Peace Arc a Surrey. Tra gli ospiti attesi figurano agenti di polizia di New York, un vigile del fuoco e un paramedico che prestarono servizio l'11 settembre. È inoltre previsto anche il sorvolo di elicotteri del Dipartimento per la Sicurezza Interna, la Homeland Security degli Stati Uniti. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di centinaia di addetti ai servizi di emergenza militari e agenti di frontiera provenienti da Canada e Stati Uniti. Anche l'International Peace Garden in Manitoba ospiterà una cerimonia commemorativa alla presenza di funzionari della US Customs and Border Protection, della US Border Patrol e della Canada Border Services Agency. È prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento dei Parchi e delle Attività Ricreative del North Dakota e di membri dello United Firefighters di Winnipeg. La città di Montreal non potrà smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere Myland. Mercoledì la Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta di revocare il divieto di smantellamento. Ciò significa che i senza tetto che occupano l'accampamento potranno rimanervi almeno fino a quando la Corte Superiore non si pronuncerà sulla questione. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
3: Previsioni del tempo.
1: Splendida giornata soleggiata, un po' fresco a quest'ora, 11 gradi percepiti a 10, oggi si va a una massima di 20 percepiti come tali, la notte andiamo a 12, sensazione di 11, la buona notizia di oggi 0% le possibilità di precipitazioni, domani un'altra bella giornata soleggiata con qualche nuvoletta nel pomeriggio, ma anche lì 10% solo le possibilità di precipitazioni, una piacevole massima di 23, la minima sarà di 18, domenica 24 la massima, 14 la minima, ma via un 70% di possibilità di pioggia. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9. CFMB 1280. una lieve esitazione prima di dare l'ora, perché il nostro orologio oggi è a pois. A 1, 2, 3, 4 quadratini accesi, ma quadratini proprio. Ma
4: io ne vedo 6, dove ne vedi?
1: 7, se vogliamo proprio
4: 3, 6, no, quella là è una C.
1: Ah, è una C?
4: Sembra. Beh, vederla così mi sembra una C.
1: Allora, sono le ore C e 6 quadratini, signori, che corrisponderebbero alle 8 e 12.
4: Ma non era mica cica cica boom.
1: Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietro al microfono, cica cica boom, tra l'altro, un successo di Alex Roby, che è una cantante canadese, caro Ivanzi, québécoise, per essere precisi.
4: È stata messa nel musical Copacabana. Copacabana. Mentre noi ascolteremo oggi Levante,
1: sì,
4: come il sole,
1: sì,
4: con Tiki Bom Bom. Si chiama così.
1: Tiki bombom.
4: Tiki bombom, cica cica boom.
1: No, vabbè. City City Bank. Dobbiamo proprio dirle tutto.
4: City City Bank.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al marché au Post Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al marché au Post Saint-Léonard, 514-325-2200.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
0: Fette di pesce spada, ideali per il barbecue, a 16,99 la libbra. Gamberi papillon dall'Argentina, una libbra a 14,99. Cotolette di maiale a $4,49 la libbra. Fagiolini a $1,49 la libbra.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Lo sport, lo sport di fine settimana è la nuova sigla. Ah. Così informiamo tutti.
1: E ciao a tutti.
0: Va bene, allora,
1: dimmi. Iniziamo con la Champions perché il Como, ragazzi, ha vinto 4-1.
0: Il Como si è allenato, secondo me. Mamma mia.
1: Che squadrone. Contro l'Ipsia. La Roma si era un po' illusa con Cristante, ma poi è arrivato il pari del Fenerbahce a Istanbul, quindi 1-1 è terminata la partita della Roma. E quindi praticamente possiamo riassumere brevemente dicendo che il Como è l'unica squadra italiana che ha vinto in Champions, ridendo e scherzando. Per quanto concerne la Serie A, ripresa del campionato, oggi c'è Venezia-Fiorentina alle 14.45, domani si gioca Genoa-Frosinone alle 9, Lazio-Milan a mezzogiorno e Atalanta-Cagliari alle 14.45. Domenica ci sono le partite Lecce-Monza alle 9, Napoli-Bologna a mezzogiorno, Sassuolo-Juventus alle 14.45 e lunedì i posticipi sono Como-Parma alle 12.30, così come Torino-Roma, e poi alle 14.45 chiude la giornata il posticipo di Inter-Udinese.
0: Beh, insomma, un bel campionato. E niente, insomma.
1: Benissimo.
0: No,
1: finiamo qui lo sport.
0: No. Di calcio, a parte la bella vittoria del Como, la Gazzetta non dedica tante cose al calcio, dice solo le probabili formazioni. Ma il Como vale 436 milioni.
1: Milione in più, milione in meno.
0: Meno, quindi voglio dire.
1: Come una gran bella squadra.
0: No, ma te l'ho detto ieri, dicevo, sai, molti giocatori si ambientano anche, scusa il gioco di parole, all'ambiente che si circonda, perché a Como onestamente è una cittadina
1: piacevole
0: da viverci, Nessuno ti rompe le scatole.
1: Nessuno. Scatole li ho conosciuti anche a Como.
0: Sì, però è bella, ci sono le gelaterie, fai il lungo lago, insomma, poi vai all'allenamento.
1: Che sembra un mare comunque,
0: esatto.
1: è bello grande il lago di Como.
0: È anche l'ambiente, secondo me, che fa. Poi se dopo si trovano bene insieme e c'è una bella armonia nello spogliatoio, in città.
1: Come qui a CFMB,
0: esatto.
1: Siamo una famiglia.
0: In Spagna invece, il signor Antonio.
1: Gracias.
0: In Spagna è il campionato del mondo.
1: Si accendono i motori a Madrid.
0: Li hanno già accesi.
1: Li hanno accesi.
0: Hanno già girato.
1: Quindi i primi 500 dollari di benza sono già andati, insomma.
0: Ma di più penso, però. Al Mendring.
1: Sì.
0: Si corre al Mendring.
1: Il Madrid.
0: Russell e Antonelli davanti alle due Ferrari. Questo è ma comunque voglio dire, le prove sono fatte per bilanciare le macchine. Cosa mi diverto adesso? Vedere la Formula 1. Perché dopo un po' la Formula 1 è un dato di fatto che per quelli che hanno sonno, vedi i primi tre giri o quattro dove c'è un po' di movimento, dopo. Esatto.
1: Parlando di baseball,
0: parlando di. Sai cosa mi diverte vedere?
1: Avanti, dillo, però sono 10 minuti che fai questo prologo.
0: Adesso hanno l'alettone dietro che possono abbassare.
1: C'è una L sola comunque.
0: Perché io cosa ho detto?
1: Allettone.
0: Allettone inteso come
1: allettone letto. Grande letto è un'altra cosa. Io vorrei andare. Che bei cagnolini che passeggiano la CFB qua la mattina. Quindi?
0: No, adesso l'alettone si può regolare, no?
1: Sempre. L'alettone è sempre dovuto regolarsi.
0: No.
1: Se no piglia a volo la macchina.
0: Sì, quelli prima li regolano. Fammi parlare.
1: Ho detto qualcosa.
0: Tu che hai avuto fino all'altro ieri il triciclo.
1: Non è vero.
0: No. Niente, adesso.
1: Comunque avevo l'alettone sul triciclo. Quindi?
0: Niente, c'è questo alettone che è fisso, però c'è una parte mobile dietro che quando sul rettilineo lo possono abbassare per dare aerodinamicità. E quando arrivano in fondo al rettilineo vedi tutti che plac plac plac, perché compare la pubblicità sull'alettone dietro. Io mi diverto a vedere
1: le pubblicità.
0: No. in che momento, se tutti i piloti allo stesso momento hanno spostano loro il flat. Scusa questi termini.
1: Cos'è che spostano?
0: Il flat.
1: Il flat.
0: E io ho notato che Antonelli, è questione di pochi, un secondo neanche, scusa c'è un rumore, boh,
1: sarà i tuoi occhiali no, che stanno dicendo qualcosa sul flat, te lo dico
0: no, e si vede che Antonelli, se ci fate caso, un attimino dopo lo chiude un attimino dopo, vuol dire che frena un attimino dopo degli altri, ma la macchina frena un attimino dopo no, interessante vedere.
1: Guarda, affascinante.
0: Lo so che il prossimo Gran Premio guarderà.
1: Non so se era più interessante questo o la scoperta dell'uranio. Andiamo avanti.
0: Dunque.
1: Comunque, parlano di un circuito che sfida la città. C'è stata qualche polemica comunque per questo circuito di Madrid, eh?
0: È sempre complicato fare abbiamo visto qui a Montreal quando hanno fatto la formula elettrica che c'è è stato
1: in città.
0: Vabbè. Senti, ieri sera il tennis si è giocato le semifinali del tennis, appunto, degli US Open. Le ragazze, La Goff. Esatto, mi mancava la U e la O e te lo lasciate dire a te.
1: La Goff è un'altra cosa.
0: È partita bene.
1: La Goff l'hai fatta tu quando hai detto il suo nome.
0: No, è partita bene. Ha vinto il primo 6-3 contro la ribacchina, che sarà alta 2 metri la ribacchina. Poco ci manca.
1: Un centimetro in meno.
0: Ah. E poi invece la ribacchina ha vinto il secondo 6-4 e il terzo 6-4. Dall'altra parte c'era la Sabalenka che contro la Pegula ha vinto 7-5, 6-2. Al secondo set, io ho visto anche un pezzo del secondo set, la Sabalenka faceva veramente quello che voleva in campo.
1: Comunque Sabalenka.
0: Beh, io la chiamo Seba perché tutti la chiamano Seba.
1: Benissimo.
0: È come Sheva, certo, che era Shevchenko.
1: È kazaka lei.
0: È russa, non ha il simbolo della nazione.
1: Ma non è casaca?
0: Beh, io so che quando non mettono il simbolo della nazione, perché di fianco c'è sempre il tipo di la bandierina della nazione, per esempio la Goff e la Pegula sono americane.
1: È bielorussa.
0: Voilà, infatti.
1: E allora chi è la casaca? L'altra, la ribacchina è casaca?
0: La bandiera è verde con una stella in mezzo. Adesso non... Oh mamma mia, perché? Perché mi fai queste domande?
1: Perché sei l'esperto di tennis.
0: Ho capito, ma non sono esperto di nazionali.
1: Sì, è la ribachina che è kazaka.
0: È kazaka.
1: Rappresenta il Kazakistan.
0: Il Kazakistan.
1: Anche se... Kazakistan è un'altra cosa. Ah. E anche se è nata e cresciuta a Mosca in Russia.
0: Allora, avremo un americano nella finale degli US Open, perché sia Tiafoe che Sheldon si affronteranno oggi, quantomeno stasera alle 7, mentre Zverev e Kachakov, che anche lui è russo o bielorusso perché non ha la bandierina di fianco, è l'altra semifinale. Vedremo. Un americano comunque sarà in finale agli US Open. Secondo me, se posso avanzare un pronostico, Shelton è forse la volta buona che vince uno slam, perché è veramente in forma e sta giocando veramente benissimo. Zverev è molto costante, però Shelton ha quell'inventiva che Zverev manca, quindi secondo me Shelton potrebbe vincere gli US Open. A parte che c'è anche Tiafoe che è in forma, però vedremo. Altre notizie di tennis. Sinner torna a casa a Monte Carlo, però finite le cure al J Medical, ora allenamenti a Monte Carlo per prepararsi verso Pechino, che sarà il primo 500 che vedrà il rientro del numero uno al mondo. Beh, insomma. Hai visto il vestitino che porta la Sebalenka?
1: No, non mi concentro su queste cose, io, caro vivo.
0: Sì, anche perché... No, è un bel completo.
1: Bella donna la Sabalenka, se sì, vogliamo.
0: E poi gli sta veramente bene. C'è la versione nera, serale, e la versione arancione. Quando gioca... No, è vero.
1: Cioè, ma non sta parlando del Festival di Sanremo?
0: No!
1: Dai, merci. Cioè, che cavolo di mesura? Non lo so.
0: Senti...
1: Posso finire con delle altre informazioni?
0: Ma guarda te.
1: Parliamo solo della Sabalenka e dei vestiti della Sabalenka.
0: Però meritano i vestiti della
1: Sabalenka. Merita anche la Sabalenka, però dobbiamo andare. Parliamo di sport, ti ricordo, caro io. No. So che ti distrai.
0: No, ma.
1: No. I vestitini, guarda.
0: No, è un bel. Onestamente, è un bel vestito. Cioè, è un bel completo, a confronto alla solita maglietta piuttosto che il vestito lungo. È bello, veramente.
1: Un articolo molto interessante nella Press Plus, abbiamo menzionato ovviamente questo triste anniversario del 25 anni dell'11 settembre, ma c'è un articolo relativo allo sport nella Press Plus di quanto ha avuto come impatto e effetto sullo sport questi attentati degli Stati Uniti. Era una roba pazzesca, perché c'era di tutto programmato, tutto e di più, dal baseball all'hockey, al football, al cricket, insomma. È interessante, se volete leggere l'articolo, parla addirittura, pensa che gli Expo di Montreal all'epoca erano a Fort Lauderdale, tanto per darti un'idea dello spostamento anche delle squadre tra Canada e Stati Uniti, l'hockey si stavano preparando alla stagione, i Canadiens de Montréal erano in piena campo d'allenamento, diciamo così.
0: Sì, perché poi il mondo si è fermato.
1: È caspiterina, è veramente pazzesca. Interessante come articolo, se volete andare a leggere nella Press Plus di questa mattina. Poi ricordo che le Rose de Montréal
0: sono forti.
1: Sono forti, ma ieri hanno pareggiato e hanno un po'. È un peccato perché stavano vincendo. Comunque,
0: ma è una squadra che.
1: E giocavano contro Toronto a Toronto, quindi è anche accettabile come cosa. Credo a Toronto, no? Forse mi sbaglio, no? Era qui a Montreal. Comunque, partita che è finita in parità. Questa è l'altra notizia dello sport locale. Cosa ti posso dire d'altro? Che
0: abbiamo degli spazi pubblicitari. E dopo tu annuncerai.
1: E io dopo annuncerò qualcosa.
0: Il cantante.
1: Vabbè. Allora mi fermo. Quello che mi stai dicendo. No, gentilmente. Io chiudo qui.
0: E per lo sport del venerdì è tutto.
1: Non mi fa parlare.
0: No, non è.
2: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.

0: diretta ogni venerdì dalle 10 alle 11. Domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Biscotti Balocco, varietà assortita, 700 grammi, 4,99. Farina Vecchio Molino, 00, 5 kg, 12,99. Salsicce italiane fresche, 10,99 la libra.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
3: Compleanno locale, beh, non possiamo ricordare il mitico Oliver Jones, pianista jazz che è appunto scomparso tra l'altro quest'anno sfortunatamente all'età di 94 anni, è nato nel 34 proprio in questo giorno, ma non abbiamo dei suoi brani da farvi ascoltare. Abbiamo invece un brano di un gruppo il cui chitarrista e cantante principale si chiama Patrick Lemieux, che è nato anche egli l'11 settembre del 1976, gruppo celeberrimo nel Quebec, Caen, e ascoltiamo Embarque ma belle.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Langelier. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento il tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville, anche a singhiozzo la metropolitana ovest da più o meno Pineuf fino a Descaries. Descaries nord e Descaries sud sono bloccate all'altezza della metropolitana, la metropolitana est è invece bloccata proprio vicino a Descaries. Ci sono problemi per la 20 all'altezza di Turcourt, ci sono due incidenti uno dopo l'altro, quindi lì è complicato parecchio la situazione a Turcourt se uscite dal ponte Samuel de Champlain dalla 15 per andare verso la 20 direzione Lachine. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada aiuterà l'Ucraina ad acquisire nuove ed indispensabili attrezzature per la difesa aerea e le fornirà un gran numero di droni. I due paesi mirano a rendere la loro alleanza ancora più duratura firmando un accordo di partenariato della durata di 100 anni. Mentre ci incontriamo oggi, la Russia sta intensificando la sua barbara guerra aerea prendendo di mira indiscriminatamente la popolazione civile. Le difese aeree dell'Ucraina sono più cruciali che mai, dichiarato il primo ministro Mark Carney in conferenza stampa congiunta al termine di un lungo incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che era stato invitato in Canada dallo stesso Carney per la sua quinta visita dalla sua elezione nel 2019. Il suo aereo ha atterrato il giorno precedente a Calgary in Alberta, la provincia dove l'orizzonte assomiglia alla bandiera ucraina e dove 350.000 persone sono di origine ucraina, ha osservato Carney. Zelensky e lo stesso Carney hanno firmato una dichiarazione che delinea la loro intenzione di concludere un partenariato centenario entro dicembre, che si baserà su tre pilastri: innovazione nella difesa, crescita economica e ricostruzione e legami tra i popoli. Il presidente si è quindi poi rivolto ai ministri del governo Carney riuniti a Banff per il forum di pianificazione strategica del Consiglio dei Ministri in preparazione alla ripresa dei lavori parlamentari il prossimo 21 settembre. Il Canada contribuirà con 350 milioni di dollari al programma Joint Multinational Program for Ukraine, Accelerated Schedule for Services, Training and Supplies, che mira a fornire all'Ucraina equipaggiamenti per la difesa aerea al fine di contrastare il bombardamento di missili balistici che sta colpendo il suo territorio. Zelensky lo ha detto, è l'elemento più importante, la difesa aerea. Ricordo che il loro sforzo bellico ha un bisogno critico di intercettatori perché ci sono meno

0: missili Patriot e Thaad, che sono stati ampiamente utilizzati durante la scorsa guerra tra Iran e Iraq. Il primo ministro Carney si è anche impegnato a fornire un terzo dei milioni di droni che saranno prodotti in Canada nei prossimi due anni nell'ambito di un programma congiunto con l'Ucraina a sostegno della difesa. Questi droni hanno permesso all'esercito ucraino di colpire infrastrutture in territorio russo, comprese le raffinerie di petrolio. I vostri droni, che costano poche centinaia di dollari, hanno affondato navi da guerra del valore di centinaia di milioni, ha aggiunto Zelensky. Le forze armate canadesi hanno attualmente 2.000 droni in magazzino, ma il Canada ne avrà bisogno di milioni nei prossimi anni. Per questo motivo ha lanciato l'iniziativa per i droni di difesa a luglio. Il primo ministro ha annunciato una nuova partnership, infatti, tra General Dynamics Mission Systems Canada e l'azienda ucraina Green Tech Harvest per la produzione di droni. I leader hanno firmato una dichiarazione per l'attuazione di questa partnership. Gli importi annunciati ieri per la difesa, la sicurezza, l'energia ed il rimpatrio dei bambini deportati in Russia portano il totale degli aiuti canadesi all'Ucraina dall'inizio della guerra nel febbraio 2022 a oltre 26 miliardi di dollari. Mentre i dirottatori scagliavano due aerei contro il World Trade Center di New York 25 anni oggi, centinaia di altri velivoli solcavano i cieli, la consueta ondata di voli mattutini che era già decollata dall'Europa, trasportando migliaia di passeggeri sopra la metà occidentale dell'Atlantico settentrionale al largo delle coste canadesi. All'epoca David Collinet, ministro dei trasporti del Canada, si precipitò a Ottawa proprio mentre i dirottatori facevano schiantare un terzo aereo contro il Pentagono a Washington e poi un quarto velivolo che precipitò in un campo della Pennsylvania. Quando gli Stati Uniti chiusero il proprio spazio aereo quella mattina, vi erano ancora circa 500 aerei in volo sopra l'Atlantico settentrionale occidentale, con un numero stimato di 85.000 persone a bordo. Un aereo entrava nello spazio aereo canadese ogni 90 secondi. Dovevamo prendere una decisione sul momento, ha detto Collinet, non avevamo ore a disposizione, si trattava di minuti. Collinet parteciperà oggi a Gander, Terre-Neuve, Labrador, alla cerimonia commemorativa prevista per ricordare l'11 settembre 2001, quando in questo aeroporto atterrarono 38 aerei e la cittadina, che conta circa 9.000 abitanti, mise tutto da parte per prendersi cura dei circa 6.500 passeggeri rimasti bloccati lì per giorni. L'evento è uno dei tanti in programmi in tutto il Canada per ricordare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre, ma anche per onorare il sostegno incondizionato offerto dai canadesi ai loro alleati americani. È stata la dimostrazione che i canadesi sanno unirsi, ha detto Collinet. Le autorità canadesi dovettero infatti ordinare a circa 270 aerei di invertire la rotta e tornare in Europa attraversando l'Atlantico. I velivoli rimanenti, più di 230, dovettero atterrare molto rapidamente da qualche parte. Molti furono indirizzati verso le province atlantiche del Canada, dove si trovano diversi aeroporti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, dotati di piste di grandi dimensioni. Altri furono inviati nelle città di Montreal e di Vancouver. Nessuno contestò gli ordini impartiti dai controllori aerei di tornare in Europa o di atterrare a Gander, a Stephenville, sempre a Terre-Neuve-Labrador, a Moncton nel New Brunswick o Halifax in Nova Scotia. All'epoca nessuno ha detto: guardate, abbiamo tutte queste persone qui, costerà un sacco di soldi, ed è questo l'aspetto straordinario. La gente ha aperto le proprie case, ha aperto i propri frigoriferi, ha cucinato e ha fatto donazioni, ha aggiunto l'ex ministro. A Toronto il consolato statunitense ospita una mostra di disegni Akina dell'artista canadese John Coburn, realizzati a Ground Zero in vari punti di New York dopo gli attentati dell'11 settembre. L'esposizione è intitolata 25 anni di cuori che guariscono, un tributo all'11 settembre attraverso i disegni. Nella Columbia Britannica per oggi è prevista una cerimonia commemorativa transfrontaliera presso il parco di confine Peace Arch a Surrey. Tra gli ospiti attesi figurano agenti di polizia di New York, un vigile del fuoco e un paramedico che prestarono servizio l'11 settembre. È anche previsto il sorvolo di elicotteri del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Homeland Security, degli Stati Uniti. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di centinaia di addetti ai servizi di emergenza, militari e agenti di frontiera provenienti da Canada e Stati Uniti. E anche l'International Peace Garden in Manitoba ospiterà una cerimonia commemorativa alla presenza di funzionari della US Customs Border Protection e anche della Canada Border Services Agency, ed è prevista inoltre la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento Parchi e Attività Ricreative del North Dakota, nonché i membri dello United Firefighters di Winnipeg. La città di Montreal non potrà smantellare l'accampamento di senza tetto situato sotto il cavalcavia Van Horn nel quartiere Myland. Mercoledì la Corte d'Appello ha respinto la sua richiesta di revocare il divieto di smantellamento. Ciò significa che i senza tetto che occupano tale accampamento potranno rimanervi almeno fino a quando la Corte Superiore non si pronuncerà sulla questione. E infine ricordo che la città ospita la 14ª edizione del Gran Premio di Ciclismo di Montreal questo fine settimana e che si sta preparando per una giornata di chiusure e deviazioni importanti per la giornata di domenica, quindi verificate i rispettivi siti prima dei vostri spostamenti. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina $1.61, la valuta statunitense è scambiata a $1.39.
2: Previsioni del tempo.
0: Bella giornata soleggiata, un po' fresca ancora quest'ora, abbiamo 12 gradi, la percepita è di soli 10, però andremo a una massima di 20 nel pomeriggio e la minima di 12, la notte prossima percepita 11, brillerà il sole tutta la giornata, domani anche giornata prevalentemente soleggiata, un po' più caldo, 23 la massima, 18 la minima, sono invece previste precipitazioni al 70% per la giornata di domenica, con una massima di 24 e una minima di 14. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMV sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: linee del nostro mitico mercatino del venerdì su CFMB 1280 sono ufficialmente aperte. Io parlo di linea al plurale, per voi basta un numero telefonico: 514 790 0251. Non accettiamo nulla nel settore delle armi, per l'amor di Dio, ce ne sono già abbastanza in giro. Non accettiamo nulla nel settore del trasporto a motore, richieste, offerte di lavoro e immobiliare. Per il resto la vostra fantasia rimane il nostro limite. Cosa è successo adesso?
1: Niente, volevo informarti che il notiziario è pronto per essere inserito sul nostro sito internet.
0: Questa è una nota di servizio interna, non vedo
1: sì,
0: perché...
1: Però devi... Facciamo anche un po' di pubblicità al GR che possono trovare.
0: Bravo, insieme a tante interviste molto interessanti, incluse
1: allora
0: quelle realizzate proprio ieri da Vittorio. Allora, grazie Ivan, cfmb.ca. Per il momento però è 514-790-0251. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno, qua, Tony.
0: Come stai, Tony?
2: Andiamo male. C'ho pure roba da pennelli, rulli. Tavoli da salotto.
0: I tavoli sono i tavolini?
2: Tavolini e salotti,
0: Sì. Poi?
2: C'ho palle d'inverno, roba del giardino.
0: Quando dici robe degli giardino sono gli attrezzi?
2: No, roba, pale.
0: Attrezzi, perfetto.
2: Ma anche così,
0: Mm-hmm. Benissimo. Altro?
2: Candele, cose, c'è un po' tutto, c'ho piatti.
0: Piatti e candele. Il telefono?
2: 438?
0: Sì.
2: 399?
0: Sì.
2: 7363.
0: Tony, buon fine settimana.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, abbiamo dei pennelli, dei rulli per pitturare, poi abbiamo anche dei tavolini da salotto, delle pale per la neve d'inverno, abbiamo anche degli attrezzi da giardino, piatti, candele e vari articoli venduti da Tony. Telefonata numero 1 438-399-7363 e andiamo con la 2. Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino?
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Silvio, come va?
0: Bene, grazie, a lei?
3: Benissimo, insomma, tiriamo. Senti un poco, Silvio, io ho tanti boccacci da vendere, tutto da un litro, con i coperchi tutti belli puliti.
0: Sì.
3: E se qualcuno li vuole, per ogni cassa di 12, 5 dollari l'uno.
0: Okay.
3: Più c'è un grande pendolone, te lo do 20, 30 dollari per sbarazzarmene.
0: Questo è per la salsa, sempre?
3: Per la salsa, se qualcuno la vuole ancora fare.
0: Certo, come no. Quanto...
3: Perché io non la faccio più.
0: Quanto il pentolone mi ha detto?
3: 20, 30 dollari solo per sbarazzarmene.
0: 20 o facciamo 30 trattabili, non se ne parla.
3: 30 trattabili, poi quando vengo, se viene qualcuno, glielo do.
0: Va benissimo. Altro?
3: Per il momento no.
0: Telefono?
3: Il telefono è 263-379... 9840.
0: Quindi 263 è il prefisso?
3: Sì.
0: Ah, ok. Sì, sono i nuovi.
3: È un po' duro.
0: No, è nuovo, sono i nuovi. E il suo nome?
3: È Laura.
0: Laura, buon fine settimana, Laura.
3: Grazie, Silvio, pure a te, ciao.
0: Arrivederci.
3: Ciao.
0: Allora, dunque, abbiamo dei barattoli per la salsa, capacità da un litro, 5 dollari per cassa da 12 e poi un pentolone sempre per la salsa, 30 dollari trattabili, ma secondo me accetta anche 20. Laura, telefonata numero 2, 263 il prefisso, 379-9840, telefonata 2 si va con la 3, mercatino, buongiorno. Allo?
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
4: Allora, io chiamo per un amico.
0: Sì.
4: C'ha un torchio.
0: Sì.
4: Da 25 a 30 casse e due bottiglie di plastico.
0: Sì.
4: È gratuito.
0: Tutto gratuito?
4: Gratuito.
0: Ah.
4: Poi la signora, il signor Gabriele vende, ci mettiamo d'accordo.
0: Sì.
4: Quando vengono due divani a tre posti.
0: Sì.
4: O se no ce li do e finisce là. Allora, chiama 514.
0: Sì.
4: 648.
0: Sì.
4: 3700. Chiamare di Gabriele, domandare.
0: Gabriele, ma i divani sono in regalo anche quelli?
4: Sì, facciamo, andiamo tutto, va.
0: Ok, vabbè, grazie. Buon fine settimana.
4: Grazie, ciao pure a lei. Grazie.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un torchio, capacità di 25-30 casse d'uva, più due bottiglie in plastica, più due divani a tre posti cada uno, il tutto gentilmente offerto in regalo dal signor Gabriele, che è la nostra terza telefonata di oggi e che risponde al 648-3700. Ricordo che quando non ne menziono un altro è sottinteso il prefisso 514. Andiamo con la 4. Mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Mi dica.
5: Yes, my name is Franca.
0: How are you, Franca?
5: I'm fine. Yeah. I have a TV to give away, anybody that wants it.
0: Okay.
5: I think it's 36 inches.
0: Okay.
5: It's with the stand and everything. And I have six chairs for the table, just the chairs, but they're hard, they're very strong wood chairs. They're four regular chairs and two chairs with the hands, you know?
0: Yes.
5: Yes, and that's it. So whoever wants them, they could come and pick them up there to give away like that.
0: Even the chairs are free?
5: Yes, even the chairs are free.
0: They're wonderful. Free. Thank you very much. Franca, the yes. phone number.
5: My phone number is 450.
0: Yes.
5: 662.
0: Yes.
5: 27.
0: Yes.
5: 35.
0: Have a wonderful weekend.
5: Thank you. Same to you. Bye-bye.
0: Ciao. Ciao. Allora abbiamo una TV 36 pollici con tanto di stand e poi 6 sedie in legno massello, 4 normali, 2 coi braccioli, dette capitano, tutto in regalo, signore e signori, gentilmente offerta anche questo da Franca, telefonata 4 450 662 2735. Si va con la 5. Mercatino, buongiorno. Allo? Mercatino? Ma chi può dirlo? Andiamo con la prossima 5. Mercatino, buongiorno. Allo? Sì, Mercatino.
6: Yalo.
0: Yalo. Buongiorno.
6: Pronto?
0: Sì, buongiorno, Mercatino.
6: Sì, buongiorno.
0: Mi dica. Allo? Mi sente?
6: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi dica.
6: Sì, signor Silvio, c'ho uno spremi pomodoro.
0: Sì.
6: Per fare la salsa, tipo artigianale elettrico. E domando $30.
0: $30. Altro? Altro?
6: Sì, dopo c'è un tagliaerba.
0: Sì.
6: Di quelli a rullo.
0: Sì.
6: E domando $70.
0: Perfetto. Altro?
6: E dopo c'è un acquario per i pesciolini.
0: Di solito sì.
6: Sì, è medio di grandezza, domando $70.
0: Senza i pesci, eh?
6: Sì, no, senza i pesci perché sarebbe troppo pesante dopo.
0: Sì. $70 anche l'acquario, eh?
6: Sì, è tutto completo.
0: Completo, sì. Perfetto. Yeah. Altro?
6: È tutto, signor Silvio.
0: Allora, gentilmente il telefono.
6: 514-494-1085.
0: E il suo nome?
6: Paolo.
0: Paolo, buon fine settimana.
6: Grazie altrettanto a lei, signor Silvio. Buona giornata.
0: Arrivederci. Ciao. Allora, abbiamo uno spremi pomodoro artigianale elettrico venduto a $30, una taglia erba a rullo, quello che fa fare anche un po' di esercizio, $70, e un acquario completo taglia media a $70. I pesci li fornite voi. Paolo, telefonata numero 5 494 1085. Ci fermiamo.
7: È quasi tempo di tornare a scuola e da Show Sir Larry troverete tutto ciò che serve per calzare al meglio gli studenti di tutte le età. Scarpe di tutti i giorni, scarpe da ginnastica e zaini, senza dimenticare la loro collezione di scarpe in pelle Geox, con suole antiscivolo che non lasciano segni, disponibile fino al numero 41. Approfittate anche delle offerte di fine stagione su scarpe, sandali estivi. Show Sir Larry al 3090 Le Gendres, nel quartiere Saint-Michel, aperti da lunedì al sabato. Sabato.
8: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seliana e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.
0: Vino. Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg, 11,99. Costine di manzo, 5,99 la libra. Prosciutto Marcangelo, 9,3 la libra. Pasta prima luci, importate dall'Italia, 2 per 3 dollari.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514 253 5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: del venerdì per accogliere la sesta telefonata di oggi. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Mi dica.
1: Io ho un torchio e 5 damigiane a vendere.
0: Torchio e 5 damigiane. Prezzo?
1: 130.
0: Per tutto?
1: Sì.
0: Ok, altro?
1: Poi c'è una scala d'alluminio, non posso dire la lunghezza perché aprendola è abbastanza alta per andare sopra una copertura di un duplex.
0: Quindi per un tetto, insomma.
1: Sì, è per un tetto, sì.
0: Ok.
1: 130 pure.
0: Ok. Altro?
1: Altro è tutto però per il momento.
0: Benissimo, il telefono.
1: Telefono 514 sì. 366 8211. Il mio nome è Domenico.
0: Domenico, le auguro uno splendido fine settimana.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
0: Allora, Domenico, telefonata 6, torchio e 5 damigiane a $130 e una scala d'alluminio che può andare fino ad un tetto di un duplex, quindi è molto alta, $130 anche lei. Domenico, telefonata numero 6, 366-8211, si va con la 7. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Guardi, io ho un tempo.
0: Sì.
2: 18... per 11.
0: 18 per 11. Completo.
2: È completo.
0: A quanto lo vendiamo?
2: 350.
0: 350. Perfetto. Il telefono?
2: 514.
0: Sì.
2: 727.
0: Sì.
2: 7138.
0: 38. E il suo nome?
2: Mario.
0: Mario, altro da vendere?
2: Per il momento no.
0: Buon fine settimana.
2: Grazie Silvio.
0: Arrivederci. Grazie. Un tempo 18 per 11, $350 venduto da Mario, telefonata numero 7, 727-7138 e si va con la telefonata, appunto, no, ci fermiamo.

0: Dicevo, si va con la telefonata numero 8, Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: C'ho un tocchio a vendere.
0: Sì.
1: Numero 40.
0: Sì.
1: C'ho una macchina con un motore per macinare l'uva.
0: Elettrico dunque.
1: E c'ho la tina di plastica che la grossa con il rubinetto. Tutte tre cose, $200.
0: Aspetti, la damigiana di plastica con rubinetto, mi ha detto?
1: No, damigiana, è la tina per mettere l'uva macinata.
0: Ah, ok, chiedo scusa.
1: Scusa a me che non te lo sto
0: no, dire. No, ma è che non, io il vino lo bevo e basta, non lo faccio. Quindi...
1: Fai bene, un poco dalla salute.
0: Grazie. Allora, col rubinetto, eh?
1: Sì.
0: E il prezzo del macinino?
1: Tutti e tre $200.
0: Ah, tutti e tre $200,
1: sì.
0: Perfetto. Il nome?
1: Angela.
0: Angela, il telefono?
1: 514.
0: Sì.
1: 643.
0: Sì.
1: 0053.
0: 53. Buon fine settimana, Angela.
1: Grazie pure a lei.
0: Ciao, ciao. Torchio numero 40, macinino elettrico, tina in plastica con rubinetto, il tutto $200, signori e signori, venduto da Angela, telefonata 8 a che risponde al 6430053 e si va con la 9. Mercatino, buongiorno. Allo. Allo. Mercatino, buongiorno. Mercatino 1, Mercatino 2, Mercatino 3, aggiudicata al signore in fondo con la cuffia rossa.

0: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibili presso Vignes et Lionard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
1: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
2: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per $3.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longe.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
1: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Fichi d'India gialli 2 kg 11,99, costine di manzo 5,99 la libra, prosciutto Marcangelo 9,3 la libra, pasta prima luci importate dall'Italia 2 per 3 dollari.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
3: E siamo di ritorno col nostro mercatino del venerdì per accogliere la telefonata numero 9. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi dica.
4: Io ci avrei un attrezzi per fare il vino. C'ho un torchio abbastanza grande, ci va più di 30 cassi d'uva.
3: Ok.
4: Una macchina per macinare elettrica, l'uva.
3: Sì.
4: C'ho delle damigiane.
3: Sì.
4: E chi viene che si compra questo, c'ho anche dei barili in plastica, che i barili in plastica li regala.
3: Ok.
4: Sì. Il torchio è $100 per il torchio, 50 per la macchina per macinare e $10 per le damigiane. Ce ne ho parecchie, allora non so quando, insomma.
3: 10 ognuna?
4: 10 ognuna, sì.
3: Perfetto. Il telefono?
4: Il mio numero di telefono è 514.
3: Sì.
4: 252.
3: Sì.
4: 1822.
3: E il suo nome?
4: Mario.
3: Mario, buon fine settimana.
4: Grazie altrettanto. Ciao.
3: Arrivederci. Ciao. Allora, abbiamo un torchio capacità 30 cassette d'uva a $100, un macinino che io ho scritto macunino, ma è sottinteso macinino elettrico a $50, damigiane a $10 ognuna e chi si prende tutto, anche dei barili in plastica in regalo. Mario, telefonata 9 252 18 22, andiamo con la 10. Mercatino, buongiorno.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno.
5: Volevo annunciare un paio di cosette.
3: Mi dica.
5: Ci avrei un armadietto da meccanico con 5 cassetti da vendere, con pieno di attrezzi, di chiavi, eccetera.
3: Quindi inclusi gli attrezzi?
5: Questo per $100.
3: Sì, euro un po'
5: difficile. Poi avrei una macchinetta per fare le salsicce col motore.
3: Ok.
5: E delle damigiane per $5.
3: La macchinetta?
5: La macchinetta diciamo $10, insomma, vediamo, ci mettiamo d'accordo se qualcuno chiama.
3: Perfetto. Quindi 10 e 5.
5: Sì.
3: Altro?
5: Altre cosette che sto sbarazzando, poi chiunque viene può scegliere quello che vuole.
3: Il telefono.
5: Ecco, 2514.
3: Sì.
5: 259.
3: Sì.
5: 8976, primo.
3: Signor Primo, grazie, buon fine settimana.
5: Grazie, ciao.
3: Arrivederci. Allora, abbiamo un armadietto da meccanico, 5 cassetti con tutti gli attrezzi inclusi a $100. Una macchina elettrica per fare la salsiccia a $10 e delle damigiane a $5 ognuna. Primo, telefonata numero 10 259 8976. Si va con la 11, Mercatino, buongiorno. No, andiamo con la prossima 11, Mercatino, buongiorno. Allo.
6: Good morning, Sylvia.
3: Good morning. How are you? Can you hear me?
7: How are you?
3: Hello. Cioè, ha chiuso? Ci fermiamo.
2: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Fichi d'India gialli 2 kg, 11,99. Costine di manzo, 5,99 la libra. Prosciutto Marcangelo, 9,3 la libra. Pasta Prima Luci, importate dall'Italia, 2 per $3.
2: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
0: Vegno Selianar vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vegno Selianar è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vegno Selianar è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
3: E ritorniamo al telefono, telefonata numero 11, Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi dica.
5: Scusa, volevo sapere l'ultimo numero di telefono che avete dato.
3: 259
5: sì.
3: 89
5: sì.
3: 76.
5: 76. 514, no?
3: 514, sì.
5: 259.
3: Sì.
5: Grazie, signora.
3: Prego, arrivederci.
5: Anche, buona giornata.
3: Anche a lei, arrivederci. Ah. E abbiamo forse venduto qualcosa. Andiamo alla prossima? Mercatino, buongiorno.
8: Buongiorno, Silvio.
3: Buongiorno a lei, mi dica.
8: Vorrei vendere un torchio di 15 a 20 casse di lupa, un macinino e un paio di damigiana a vendere, e anche una botte di 300 litri a fibra di verra, fiberglass.
3: Sì.
8: Il tutto, diciamo, $150.
3: $150.
8: Sì.
3: Il telefono?
8: 514-366-7334.
3: E il suo nome?
8: Mario.
3: Mario, buon fine settimana.
8: Grazie, altrettanto. Ciao.
3: Arrivederci. Allora, torchio 15-20 cassette con macinino o pigiatrice, fate vobis, damigiane e anche una botte da 300 litri in fibra di vetro, il tutto venduto a $150 da Mario. Telefonata 11 366 7364. Ci fermiamo.

0: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
1: Caro Silvio, siamo arrivati alla fine di questa settimana corta. Io ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti!
2: Grazie Vanestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto. E poi alle 15 sarà Vittoria Zorfini a condurre il Buon Pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto. Ah, tra l'altro le ricordo che ci sarà anche alle 16 un concerto live su CFMB 1280. Insieme a due grandi chitarristi e cantanti, ma lascio a Vittoria la cura di intervistarli direttamente. Dicevo, per il sottoscritto l'appuntamento invece è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

Buongiorno, buon venerdì a tutti voi carissimi radioascoltatori di CFMB 1280. Eccoci, un altro venerdì, un'altra puntata di Domani Sposi dalle 10 alle 11. L'appuntamento che parla del tema del matrimonio, le tendenze, cosa si dice sul matrimonio nel 2026, chi sono le coppie protagoniste, soprattutto le coppie della nostra comunità, le coppie che già si sono sposate e che magari si sposeranno anche domani o nelle prossime settimane. Innanzitutto ci tengo a salutarvi personalmente, al microfono Sonia Benedetto, anche se oramai lo sapete, mi includo insieme a voi in quest'altra puntata e ci tengo a ringraziare tutti voi che già avete telefonato per segnalare una coppia che conoscete, per fare loro gli auguri in onda oppure via email sonia@cfmbradio.com. Avete tempo anche oggi fino alle 11, non aspettate però alle 11 all'ultimo minuto, eh? Avete tempo comunque di telefonarmi 514-790-0251 per fare gli auguri. Se conoscete una coppia che si sposa, e sarà un gran piacere fare gli auguri insieme a voi in diretta, oppure se non volete voi stare in diretta con me, non c'è problema, mi dite al telefono cosa desiderate augurare alla coppia speciale e io lo farò per voi come preferite, ma soprattutto se conoscete una coppia telefonate, non siate timidi. Allora, noi intanto cominciamo con la prima canzone di questa puntata, I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Buon ascolto.

0: I migliori anni della nostra vita, la prima canzone che abbiamo ascoltato insieme, un grandissimo successo di Renato Zero, che quando preparavo la lista delle canzoni mi è tornato in mente questo titolo, perché giustamente le coppie che si sposano si stanno preparando per ufficialmente vivere insieme i migliori anni della loro vita. E noi siamo qui con l'appuntamento Domani Sposi per fare loro gli auguri. E parlando di auguri, indovinate, sicuramente ci avete già pensato, abbiamo in linea una nonna che vuole fare gli auguri. Buongiorno signora.
1: Buongiorno.
0: La signora Virginia e i nonni Virginia e Giuseppe D'Onofrio, benvenuti in linea.
1: Grazie.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, siamo tutti emozionati per la giornata di domani, per la mia nipotina, la prima che si sposa.
0: Che bello, la prima. Quanti nipoti ha, signora?
1: 4.
0: Allora, tutte nipotine o anche dei nipotini maschi?
1: Ho 3 femminucce e un maschietto.
0: Ah, wow, che bello, che bello, una bellissima famiglia.
1: Sì, grazie a Dio, sì, sì.
0: Domani si sposa Samantha Virginia Galluccio.
1: Sì,
0: e si sposano Samantha Virginia Galluccio e Roberto Reddile.
1: Sì.
0: Prego, prego, gli auguri, lo spazio è suo per fare gli auguri.
1: Gli auguri che ci faccio ai miei nipoti, tanta felicità come il giorno di domani, che il Signore li benedici per tutta la vita, che sono una coppia internazionale, bellissimi, gioiosi, hanno la felicità nel cuore. E io ci auguro tanta, tanta gioia e tanta salute da parte dei nonni, io e mio marito, siamo i soli nonni.
0: Che bello. È bello ascoltare e sentire le emozioni attraverso, ecco, attraverso le voci degli ascoltatori. In modo particolare, penso che non è un segreto, quando chiamano i nonni è sempre molto speciale, vero?
1: Sì, per noi sono troppo speciali i nipoti.
0: Allora, da parte della signora Virginia e Giuseppe D'Onofrio, i nonni di Samantha Virginia Galluccio e adesso anche di Roberto Reddile, la bellissima coppia che si sposa proprio domani, sabato 12 settembre.
1: Infatti, si spera che sia una bella giornata, che siamo tutti contenti.
0: Sono
1: tanti tanti auguri ancora, auguro tanta felicità.
0: Tantissimi auguri anche da parte mia personalmente, dal programma Domani Sposi e
1: grazie.
0: Da CFMB 1280 agli sposi e a tutta la vostra famiglia.
1: Grazie
0: di aver chiamato.
1: Grazie al programma e grazie a lei che è tanto gentile.
0: È un piacere, signora, soprattutto grazie a lei di aver telefonato.
1: Sì, ci fa tanto piacere ascoltarvi, sì.
0: Grazie, ciao ciao.
1: Grazie, buona giornata.
0: Altrettanto.
1: Grazie mille, ciao ciao.
0: Ciao. E noi continuiamo con la prossima canzone in versione remix di Samuele Sartini, L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.

0: L'emozione non a voce di Adriano Celentano in versione remix di Samuele Sartini, una bellissima canzone d'amore, ma non solo. L'emozione non a voce è un titolo che si adatta molto anche alle voci, ai sentimenti, alle emozioni degli amici e familiari che hanno vissuto quest'anno oppure vivranno, come i nonni che abbiamo sentito poc'anzi, la signora che ha chiamato per fare gli auguri per sua nipote. L'emozione nella voce. Allora, quando a volte si sente qualcosa di particolare nella voce, bisogna lasciare semplicemente parlare le emozioni. E in quale occasione migliore, più bella, più grande di un matrimonio per farlo? E detto ciò, noi ci fermiamo per una breve pausa, ma vi invito a rimanere sintonizzati, perché dopo la pausa pubblicitaria avremo un'intervista. Ho avuto l'occasione di intervistare Jessica Sara Fallavollita di Divine Planning, una giovane wedding planner, organizzatrice di matrimoni. E quindi subito dopo la pubblicità ascolteremo cosa ha da dirci Jessica. Quindi non andate via, rimanete sintonizzati sulla vostra radio del cuore.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Carré Union. Per informazioni 514-654-4630. La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: L'amore vero è un viaggio che inizia per sempre.

0: E dopo questa bellissima citazione, parlando dell'amore, del bellissimo viaggio che ci regala l'amore, regala soprattutto alle bellissime coppie che stanno vivendo il loro momento magico. Quindi, come vi ho anticipato poc'anzi, adesso il piacere di farvi ascoltare un'intervista che ho fatto con Jessica Sara Fallavolita di Divine Planning. Lei è wedding planner, organizzatrice di matrimoni, quindi vi lascio ascoltare cosa ha avuto da raccontarci Jessica. E quest'oggi, per questa puntata di Domani Sposi, abbiamo il piacere di parlare con Jessica Sara Fallavolita di Divine Planning. Ciao Sara, ciao, anzi Jessica.
1: Ciao Sonia.
0: How are you?
1: I'm good, how are you?
0: I'm great, thank you. And thank you for being on the show today.
1: Pleasure.
0: Allora Jessica, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che oggi con te parleremo in modo particolare del tuo lavoro, della tua professione come wedding planner, o si può dire anche organizzatrice di matrimoni. As a young professional in the business, how do you define your role, il tuo ruolo as a professional wedding planner today in 2026? And when did it become a passion for you? Quando è diventata la tua passione al punto di aprire, di lanciare Divine Planning? Prego.
1: For me, honestly, wedding planning is, it's so much more than creating just a beautiful room with flowers and decor. While it's important, you know, it's really about the guest and the experience and the couple more than anything. Mm-hmm. And there's so many moving pieces when it comes to a wedding. You know, I speak a lot with like my parents, my aunts, my uncles, and they don't understand necessarily what a wedding planner does, because back in the day, the hall was a one-stop shop. The reception did everything for you. They had the centerpieces. They had the DJ, they had everybody. Nowadays, there's a wedding industry for a reason. The halls is, they give you the food and that's about it. They give you the tables and chairs if you're lucky. So there's a lot of moving pieces nowadays, which, you know, I'm sure a lot of people have noticed there's an explosion of wedding planners everywhere.
0: Absolutely. Well, I'm going to make time to translate what you're saying because I think it's very interesting. Quindi Jessica ci sta spiegando che se in una certa epoca si era non necessariamente limitati, però si conosceva, ecco, il matrimonio, l'organizzare un matrimonio con la sala, tutto era già dato. Oggi è diverso, ogni coppia si sceglie la sala provvede tutto il necessario, però avere il wedding planner rende tutto molto più personalizzato. It's a more personalized experience, correct, for each couple?
1: Absolutely.
0: Okay. Well, go on, Jessica. This is very interesting.
1: Perfect. Yeah. So, you know, my main job, aside from the aesthetics of it all and the decor, is really just making sure that the logistical aspect is going according to plan and creating that plan for the day so that the couple can just show up, be with their loved ones and not have to worry that we have to delay things or what's going on behind the scenes.
0: Dunque si va al di là, come ha detto Jessica, si va ancora più al di là degli arrangiamenti floreali. È importante il contatto e ascoltare quello che vuole la coppia, giusto?
1: Yeah, exactly. Yeah, so yeah, with all the moving pieces, you know, it gets crazy, the timelines, the vendors, the budgets, everything.
0: Absolutely.
1: All the communication leading up to the day. So I'm there to basically be the middleman between the couple and everybody they've hired for their special day.
0: Absolutely. E hai detto una parola importante, il timing. Quindi sicuramente per chi ci sta ascoltando, ecco, i vantaggi di avere il wedding planner, come stai dicendo tu. Tu ti occupi, nel tuo ruolo ti occupi di tutte le logistiche, tutti i dettagli, tu fai da ponte tra la coppia e tutto ciò che loro desiderano per il loro giorno del matrimonio, se il ponte per la sala, per la chiesa, se è il caso che vanno in chiesa, dipendentemente da quello che scelgono, giusto? E, perché non tutti vanno necessariamente nelle chiese, but they choose a venue according to the wedding that they want, is that correct?
1: Exactly.
0: Now, you said something about timing, giustamente i tempi, how much time in advance? Quanto tempo prima è importante, cioè, telefonare, informarsi, e per un wedding planner come te, per avere i giusti tempi per poter arrivare al giorno del matrimonio?
1: I would say the earlier the better, always. It also depends what type of support that a couple is looking for. So if it's something like a full planning where I'm getting involved to, you don't even have a reception venue yet, let's say your catering's not booked, nothing is done, full planning, 12 to 18 months is like ideal.
0: Okay.
1: If not even sooner.
0: 12 a 18 mesi è considerato un buon periodo di tempo, però se una coppia è pronta anche prima, quindi bisogna dire un due anni prima, se proprio vogliono anche, ecco, scegliere già con te la sala, proprio tutti, cioè fare tutti gli step insieme a te.
1: So that's it. It depends, you know, like there's, I offer full planning, which like I said, is really A to Z. And then there's partial planning for the couples who they've already found their venue. Maybe they've booked their catering, but now they need more of the help when it comes to building the aesthetic of it. You know, what color scheme are we doing? More of the floor plan, finding a florist, etc. That I would say 6 months before the wedding is good. And for my month of coordination, which is really 6 to 8 weeks before the wedding, I step in and I handle all of the logistics, and then I'm there on the wedding day as well to support the couple throughout. That most couples book about 3 months in advance. I'm kind of more of them for coordination. I'm one of the last vendors that gets booked.
0: Ok, allora Jessica ci sta spiegando che dipendentemente dalla coppia, se una coppia già ha fatto delle scelte prima di telefonare il wedding planner, allora è un certo periodo di tempo, quindi c'è l'occasione di, si può chiedere, ecco, i servizi di Jessica per il planning intero dall'inizio alla fine, dalla A alla Z, oppure parziale, quindi ci sono opzioni, which is great, right? Because, you know, I mean, I'm sure there's different aspects, there's mm-hmm. budgets, like we said, there's timing, so
1: exactly.
0: It's very different for each couple, I'm guessing.
1: It's really different for each couple. It depends what type of venue that they've booked. You know, we're seeing more and more, especially in Montreal, there's venues that you can book that you're renting the four walls and then everything else you have to bring it in, you know, so something like that requires a lot of logistical planning and a lot of moving pieces. If you go to a more traditional hall, you know, like the traditional Italian halls, those are a little bit more old school where they do a lot for you. They won't do the timeline, but they still offer a lot more than the more modern halls.
0: So what are some of the most, oh, I guess we could call them unusual requests? Quali sono alcune delle richieste, come diciamo in italiano, più insolite? E anche le tendenze and most sought after trends for weddings this year that you see all the time. Quindi parliamo di richieste più insolite e anche delle tendenze più ricercate per dagli sposi quest'anno.
1: I would say a big trend I'm realizing is trying to embrace tradition but putting a twist on it. Things like, you know, the bouquet toss now, a lot of people are doing more of like a bouquet dedication where they'll dedicate it to their mother, to their grandmother.
0: Oh, really?
1: Yeah, it's really beautiful. So,
0: okay, quindi il lancio del bouquet, per esempio, il lancio del bouquet c'è ancora, quindi la risposta di Jessica alla mia domanda è che tra le richieste, le tendenze, c'è, ecco, una fusione del tradizionale rivisitato nel senso ideato dagli sposi. Quindi se prima c'era soltanto il lancio del bouquet, adesso c'è chi decide di non lanciarlo più, però di dedicarlo a una donna. Jessica, mentre guardavo il tuo Instagram account, ho visto, ecco, ha colto la mia attenzione questo telefono, la foto di un telefono nero antico, e leggendo, ecco, era scritto che si tratta di un audio guestbook. Ci puoi parlare di più su questo libro Ricordi degli invitati in versione audio?
1: Absolutely. So the audio guestbook is honestly one of my favorite editions that I offer to my couples as a top-up on any package that they take. It's an add-on and it's a really beautiful keepsake. You know, back in the day, the guest book was an actual book or with an image of the couple that everybody would write messages. With the phone, it's really interesting. not only does it create that interactive aspect for your guests, you know, they're walking in the hall and they're seeing a phone. They're like, what is this? Yeah. You know, and it's interesting. And it's really beautiful because, you know, years later, you're not just reading a message. You can hear your nanny's voice saying, oh, Gloria, you can hear your best friend laughing. So it's just really beautiful. It's a nice way to commemorate the day. And really, for years to come, listen to the voices and the feeling in that moment that your loved ones had at your wedding. So it's a nice little experience that you can create for your guests when, you know, booked with any of my planning services. And I just really love anything that allows the couples to really preserve the emotion of their wedding day.
0: Absolutely.
1: Because the day flies by and this is a way to keep it alive.
0: Of course. Quindi invece di scrivere, ecco, gli auguri in un album ricordi, con questo telefono si possono, voi potete registrare con la vostra voce gli auguri agli sposi. E è un modo anche per gli sposi di, ecco, di riascoltare le voci degli invitati, dei nonni, quindi invece di leggere si ascolta, quindi è qualcosa che si può conservare riascoltando attraverso la voce le emozioni, gli auguri, quindi una bellissima idea, originale.
2: Beautiful.
0: So Jessica, last but not least, what is the easiest way for couples to get in touch with you? Quindi per contattarti, Jessica, Sara di Divine Planning, per, ecco, se i nostri ascoltatori hanno delle domande, what's the easiest way per contattarti? Prego.
1: The easiest way to get in touch with me would be either on Instagram at divineplanning.events, where you can send me a message, otherwise by email at events.divineplanning@gmail.com.
0: Ottimo, e comunque io poi lo ripeterò durante il programma, quindi Jessica ti ringrazio per questa intervista, per aver condiviso il tuo lavoro, e è stato un piacere. Was this your first time on CFMB?
1: Yes, it was.
0: Oh, prima volta su CFMB 1280 abbiamo parlato con Jessica, organizzatrice di matrimoni qui a Montreal, titolare di Divine Planning. Quindi Jessica, ti ringrazio ancora una volta e in bocca al lupo a te, a tutti, e un augurone, auguroni ai tuoi sposi, alle coppie che, ecco, hanno messo il loro giorno dei sogni nelle tue mani e sicuramente sono in ottime mani. Grazie Jessica, alla prossima.
1: Grazie Sonia.

Eh sì, il bello di Domani Sposi e l'occasione di ascoltare le storie dei nostri sposi. Parlando di storie dei nostri sposi, già vi anticipo che la prossima settimana avrò in onda un'altra intervista, un'altra coppia che si sposa domani, che avrò l'occasione di intervistare. Però vi lascio con il suspense, perché dovrete sintonizzarvi di nuovo la prossima settimana. Tornando all'intervista che abbiamo appena ascoltato, è sempre un grande piacere conoscere anche i protagonisti, i giovani protagonisti della nostra comunità che fanno parte di questo grandissimo e bellissimo mondo che è del matrimonio, dell'organizzazione. E come abbiamo potuto sentire e ascoltare, ci sono varie opzioni e la cosa importante è che una cosa non elimina l'altra, e su ciò vogliamo dire che l'organizzatrice matrimoni è un servizio che ogni coppia può aderire e scegliere di chiamare per seguirli nei diversi steps. Noi intanto vogliamo ricordare che tra i nostri sponsors PMG Group per la location perfetta, 14 eccezionali location per ricevimenti, matrimoni, vasta gamma di servizi pensati per realizzare il matrimonio dei vostri sogni, dei sogni di ogni coppia. Ogni dettaglio conta ed è curato su misura per rispecchiare la visione degli sposi. Quindi ne sono 14 le diverse location: Plaza Volare, Plaza Universelle, Plaza Le Ritz, Plaza Centreville, Le Challenger, solo per menzionare alcuni. Quindi 14 location sinonimo di PMG Group. Quindi ci sono coppie che decidono anche di visitare queste sale insieme ai loro wedding planners. Detto ciò, noi ci fermiamo qui per adesso con la prossima canzone, che si intitola A Sky Full of Stars di Coldplay, e poi breve pausa pubblicitaria e subito dopo saremo di ritorno con Domani Sposi.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Questi sono i dettagli che rendono il matrimonio dei sogni di ogni coppia diverso e autentico come sono loro. Poc'anzi ho ricordato PMG Group, il gruppo con 14 diverse location dove organizzare, dove festeggiare il vostro matrimonio. E abbiamo appena anche ascoltato attraverso la pubblicità Fleuriste Linda, dove vi aspetta la signora Maria. Fleuriste Linda che offre diverse confezioni, bouquet personalizzati, quindi basta recarsi sul posto. E qui si parla anche di tendenze, perché quest'anno i fiori per il matrimonio nel 2026 uniscono tonalità audaci, palette naturali e allestimenti diversi, quindi ci sono per tutti i gusti, perché quest'anno in modo particolare ci sia la palette più neutra che quella più colorata, quindi dipende dalla sposa, dagli sposi, ci auguriamo che scelgano tutto insieme. Sono portata a dire per primo la sposa, semplicemente perché di solito le donne siamo un po' più... siamo più conosciute per questi dettagli, però comunque anche lo sposo sicuramente fa la sua parte. Quindi colori e palette per tutti i gusti. Fleuriste Linda, il vostro punto di riferimento. Domani sposi e potete andare dalla signora Maria a Saint-Léonard. Noi intanto continuiamo con la prossima canzone di Jovanotti, che si intitola Ti sposerò, un'altra delle mie preferite, e fate ancora in tempo a telefonare 514-790-0251. E vi confesso che prima si è visto il telefono che lampeggiava, però era un momento dove la linea non poteva essere presa, quindi se per caso ci state ripensando, chiamatemi, sono qui. Intanto ascoltiamo insieme Jovanotti, Ti sposerò.

0: che ogni giorno sia, ecco, una luna di miele. Un augurio più preciso di così, nelle parole di Jovanotti, non penso esista. Però, comunque, noi ci siamo, ancora in onda con questo appuntamento di Domani Sposi, oggi venerdì 11 settembre, e ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti voi che vi sintonizzate, che fate da passaparola e per aver reso, ecco, queste settimane, non abbiamo ancora finito comunque, Domani Sposi c'è ancora, che avete partecipato, sia che sia l'ascolto, che sia con le telefonate, che sia attraverso le interviste, insomma, è davvero bello. Davvero un piacere vivere queste emozioni insieme a voi. Parlando di emozioni, ecco ancora un po' di pubblicità e subito dopo saremo di nuovo in onda.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.
4: Where there is love, there is life.
0: Where there is love, there is life. Dove c'è amore, c'è vita. Comunque c'è anche tanta vita qui dietro alla tecnica, con tanti con 10.000 cose da fare allo stesso tempo, che si sta emozionando anche un po' la console tra un lato e l'altro. Quindi se per caso avete sentito che sono partite in onda due cose allo stesso tempo, ecco, si stavano facendo concorrenza, ero Stramazzotti e Anastasia con la citazione che abbiamo appena ascoltato in onda. Ma questo è il bello della radio, perché la radio è vita, soprattutto quando siamo in studio, dal vivo e in onda, in diretta, non dal vivo, live, in diretta. Magari se ci si mettesse anche un'altra lingua facciamo una bella miscela di termini. Ecco, detto ciò, io intanto rimetterò comunque la canzone che avevo previsto per voi, I Belong to You, il ritmo della passione di Eros Ramazzotti e Anastasia. E intanto ci tengo a ricordarvi che i programmi quest'oggi continuano, proseguono come sempre tutta la giornata, e in pomeriggio, il buon pomeriggio, si conclude in onda con Vittoria Zorfini. Domani Sposi non è ancora concluso, fate ancora in tempo a telefonarmi al 514-790-0251 oppure sonia@cfmbradio.com. Andiamo intanto ad ascoltare Eros Ramazzotti e Anastasia con la canzone I Belong to You.

0: quest'ultima canzone siamo giunti ai saluti di questa puntata di Domani Sposi. Da parte mia, Sonia Benedetto, grazie ancora a tutti voi per esservi sintonizzati ancora quest'oggi. Vi aspetto la prossima settimana sempre su CFB 1280 per un'altra puntata di Domani Sposi. A prestissimo, un abbraccio a tutti voi.
1: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: Ivan è andato a parcheggiare.
2: No, sono qua. No, andrò perché... Ma oggi qui non lavora nessuno. Venerdì fanno il ponte lungo, non è che settimana scorsa. Ma io ti dico che oggi la luna è al 0,7%.
3: Ma adesso te lo confermo. Aspetta un attimo perché non mi si apre neanche il sito.
2: Di sicuro sono 254 giorni.
3: Quello sì, sono d'accordo. 37 pensavo ieri che era il 253esimo. Dico, mamma mia, domani è già il 254esimo.
2: Io ho detto, siamo già 37.
3: La luna è 0,7.
2: 0,7, lo so.
3: Confermo. Peccato, c'era un altro 0 davanti, era un agente segreto britannico. 007. Ivan, andiamo avanti, dai, che sono stanco.
2: Su. Allora. Boh. Devo impostare la voce qui o...
3: Per? La prima? Beh, direi di sì.
2: Si inaugura...
3: Ma vai avanti.
2: Un attimo, hai fatto ridere. Si inaugura la Little Eaton Gangway.
3: Non c'è la H. Non c'è la H. Eaton, non... Eaton.
2: Si... Aspetta, rifo.
3: No, non è possibile. Siamo alla prima, Ivan.
2: Si inaugura la Little Eaton Gangway, il primo prototipo di tranvia a cavalli lungo 10 km. È stata progettata e realizzata da Benjamin Outram. Outram? Chi? Outram. Ecco perché si chiama Tram, cavolo.
3: Oh, sì.
2: Si chiama Tram perché lui si chiama Outram, si chiama.
3: Avrebbe chiamato o cavalli, sarebbe stata la stessa cosa. Comunque
2: viene utilizzata per il trasporto del carbone tra Crink e Little Eaton in Inghilterra. Che deficiente. Non ho parcheggiato. Poi se qualcuno va fuori dai io parcheggio. Giustiziata nel 1800 a Napoli la gentildonna Luisa Sanfelice, che involontariamente fece fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. No. Al rientro a Napoli dei Barboni.
3: No, Borboni.
2: Ma Borboni, scusa.
3: Comunque devo dirti che, avendo letto la storia, erano un po' dei barboni anche loro, sì. Come si sono comportati.
2: È stata arrestata, condannata a morte e quindi giustiziata. Vabbè, ma sta povera Tusa, la mia fai apposta. Cioè, dai.
3: Rientro a Napoli dei senza tetto.
2: No!
3: Vabbè.
2: Allora, sì. Dopo l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte viene cancellato dalla carta politica d'Italia.
3: E si fa in fretta a cancellare.
2: No,

0: Europa, non è l'Italia, perché ho letto Italia poi.
1: E non c'è scritto da nessuna parte Italia, tra l'altro.
0: È stato adesso la Francia.
1: Beh, oui.
0: Ma io non lo sapevo.
1: Beh, oui. Il par français là-bas, hein?
0: No,
1: tu puoi parlare francese?
0: Oui, oui, lo insieme a Novara parla il dialetto milanese.
1: Val d'Aosta.
0: Val d'Aosta no. È la fine della Repubblica Subalpina.
1: Sì.
0: Vai avanti tu, va.
1: Sì, sarà meglio.
0: No,
1: nel 1926 Gino Lucetti, marmista di Carrara, appostato nei pressi della casa di un certo Benito Mussolini a Roma, lancia una bomba a mano che colpisce il tetto della sua auto ed esplode a terra ferendo 8 persone. Terzo attentato alla vita del Duce. Questo avviene un secolo fa.
0: Giusto, giusto.
1: Giusto, giusto, per questo che lo ricordiamo. Nel 1941 negli Stati Uniti d'America, è importante sottolineare perché siamo proprio l'11 settembre, prendono il via i lavori in questo giorno, 85 anni fa, per la costruzione del Pentagono, che è il quartier generale del Dipartimento della Difesa, che aveva sede a Darlington nello stato della Virginia. Credo che tra l'altro sia, se non vado errato, uno degli edifici che ha il maggior numero di corridoi al mondo. Il Pentagono, una roba, cioè è una città,
0: sì. Ma non ho capito perché non hanno fatto l'esagono, perché l'esagono in matematica è la forma perfetta, perché è la messa insieme di quattro cerchi, con i punti che si incrociano, tu fai l'esagono.
1: Bene. E su questa nota di geometria applicata all'architettura.
0: No, è strana questa cosa, perché loro sono molto attaccati a queste credenze matematiche.
1: Chi? Loro chi?
0: No, gli americani.
1: Gli extraterrestri. Andiamo avanti, sì.
0: Beh, comunque è di fatto che l'esagono è la forma perfetta.
1: Chi oggi non lo sa che l'esagono è la forma perfetta? L'americano. Come il triangolo è l'ideale nelle coppie. Non lo so, andiamo avanti, dai, sì. Oh, santo cielo.
0: L'americana Lawrence
1: Chadwick.
0: No, avevo letto Shah. Diventa la prima donna ad aver attraversato il canale della Manica.
1: Aspetta, l'ha fatto avanti e indietro. Sì, andata e ritorno ha fatto.
0: Ha coperto il tragitto dall'Inghilterra alla Francia in 16 ore e 22 minuti. 3 ore in più rispetto allo scorso anno, quando per attraversare dalla Francia all'Inghilterra aveva impiegato 3 ore e 23 minuti.
1: E c'era il vento a favore.
0: No, effettivamente.
1: Le correnti
0: influiscono. Io mi ricordo quando attraversavo il Ticino, si faceva sempre dal mio paese all'altro, dall'altra parte, perché se tu attraversavi dall'altro paese, ti trovavano...
1: In Svizzera?
0: No, in Svizzera, insomma lombardo.
1: Senti, ne me chito pa!
0: Lo ascolteremo!
1: Una frase che non ti dirò mai!
0: No, lo ascolteremo, perché viene pubblicata la canzone...
1: Ne me chito pa!
0: Di Jacques Brel, contenuto
1: nel... proprio bene questo, tenuto bene. Non ripeterlo perché quando ti riesce una
0: volta... Ho usato un po' la cadenza milanese.
1: È il Brel.
0: Sembra uno... viene bene Brel.
1: Attenzione, gli orologi sono Brel, non è la stessa cosa. Esatto. Quindi?
0: La valse a Milton.
1: Questo è venuto un po' meno bene, andiamo avanti.
0: Diventerà il maggior successo del cantante autore belga, verrà in Cina. Verrà rincisa anche da Gino Paoli, Marlene Dietrich, Frank Sinatra, Nina Simone, Maria Cadù. Ma noi ascolteremo...
1: Che praticamente a parte il Restelli l'hanno cantata tutti sta cosa.
0: La tua versione lascia un po' desiderare comunque. Comunque l'ascolteremo, dai.
1: Nel 1960 lo Stadio Olimpico di Roma si chiude in questo giorno la 17ª edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna, con il saluto alle bandiere dei paesi che vi hanno preso parte. Tra i più applauditi rimane sempre lui, ne abbiamo menzionato ieri, il vincitore a piedi nudi della maratona, il mito Abebe Bikila, che per l'occasione è divenuto portabandiera del proprio paese.
0: Nel 1962, mentre Pete Best lavora nei supermercati, un certo Ringo Starr, di recente ingaggiato come sostituto suo, partecipa alla prima sezione di registrazione del gruppo per il brano Love to Me. Guarda che questo qua si sarà tagliato.
1: No.
0: Ma così adesso.
1: Non lo so. 1966. Cioè dice: no, io questo gruppo non mi piace. Non suona bene, io li lascio. Ringo, vieni qui tu, dai.
0: Sono delle mazzate che ti tiri che neanche... No, c'è, no, è uno degli... Beh.
1: 1966, la guida della MV Augusta, lo ricordiamo tutti, il mito Giacomo Agostini vince il moto mondiale della classe 500 con una gara di anticipo sulla conclusione del campionato. Il pubblico invade la pista di Monza per festeggiare con l'italiano il suo primo titolo, grazie al quale l'Italia torna alla vittoria nella massima classe a 9 anni dalla vittoria di Libero Liberati. C'è uno che si chiama Liberati, i genitori hanno detto
0: no,
1: bene, lo chiamiamo Libero.
0: Perché una volta queste queste corte, corse partivano con la spinta della moto,
1: sì.
0: Ti ricordi quando erano tutti su come a rischio di pesce?
1: Beh, l'ho visto nei documentari, sì, perché lo trovo un bambino in bianco e nero. Andiamo avanti. Veloci,
0: un
1: veloci. No, no, no, veloce. Detto. Cosa non capisci della parola veloci? Va bene, vado avanti io. Nel 1971, l'ex segretario del Partito Comunista Sovietico e primo ministro Nikita Khrushchev muore a Roma all'età di 77 anni. E lui era il famoso artefice del processo di destalinizzazione che io ho studiato in dettaglio. Nel 1959 era stato il primo politico sovietico a recarsi in visita negli Stati Uniti d'America. Ricordiamo tutti, questo è quello che fece il discorso alle Nazioni Unite, che si tolse la scarpa sbattendola. Okay. Era un mito Khrushchev comunque. Vabbè, andiamo avanti.
0: E ricordiamo anche che nel 72 a Monaco di Baviera si chiudono le Olimpiadi funestate dalla morte della squadra israeliana in seguito a un attacco terroristico. Il medagliere conquistato dall'Unione Sovietica, mentre l'Italia chiude con le 5 medaglie d'oro di Claude DiBiasi, Mancinelli, Scalzone, Ragno e la squadra di Sciabola, 3 argenti e 10 bronzi.
1: 1988, sono le due vetture Ferrari, bei tempi, a chiudere in testa il GP d'Italia di Formula 1 a Monza, favorite da un contatto che ha costretto il ritiro il brasiliano Ayrton Senna, Gerhard Berger e Michele Alboreto. Primo e secondo Gerhard Berger e Michele Alboreto, primo e secondo, festeggiano sul podio dedicando il successo a un certo Enzo Ferrari, patron della casa automobilistica, che era proprio scomparso in quell'anno a metà agosto, 38 anni fa.
0: E ricordiamo nel 2001 a New York due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano con un palazzo attiguo. Un altro aereo si abbatte sul Pentagono, vengono chiuse frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi. Il presidente Bush convoca il consiglio di guerra. 25 anni oggi
1: 25 anni.
0: Mi è venuto a pelle d'oca mentre lo leggevo.
1: La pelle d'oca viene pensando da 25 anni, quello che viene, perché francamente sembra ieri, onestamente parlando. Chi, devo dire, non si ricorda di cosa faceva esattamente in quel momento?
0: Sì, perché è storico.
1: Se lo ricordano tutti, cioè un po' come la generazione forse che ci ha preceduto, che ricorda l'assassinio di John F. Kennedy. È la stessa cosa, chi non si ricorda cosa faceva in quel momento. Nel 2022 invece una buona notizia: la nazionale italiana maschile di pallavolo, stanno giocando adesso, conquista il titolo mondiale per la quarta volta, battendo per 3-1 la Polonia nella finale di Katowice. Per gli azzurri l'ultimo titolo mondiale risaliva al 1998.
0: La storia più vicina a noi.
1: Sì.
0: Ci ricorda
1: che?
0: Non lo so.
1: Ah, devo farla io.
0: Solito.
1: Va bene, vado avanti io.
0: Io entro a commentare eventualmente.
1: Non fare commenti. 1854, prima coalizione di un governo politico qui in Canada, e sono Augustin Morin e Sir Alan McNab che formano questo nuovo questa nuova coalizione. 1861, viene inaugurato il servizio di tram a Toronto. Nel 1906 viene
0: creati da U-Tram. L'inventore del tram si chiama U-Tram.
1: L'hai già detto.
0: O-U-Tram.
1: Sì, perché U-apostrofo tram è vietnamita, come il nome lo dico.
0: E U-Tram, attaccato, detto così, sembra napoletano. U-Tram.
1: Nel 1906 viene inaugurato il Palais de Justice de Sherbrooke. So che tu hai difeso molte case.
0: È nella foresta, certo. Non è mica la foresta di Sherbrooke.
1: No, quella è Sherwood. Nel 1916, seconda tragedia del ponte di Quebec. Era già venuto su una volta, viene giù un'altra volta. Lo stavano costruendo questo ponte, che c'è un problema con i bulloni, non lo so. Veramente una
0: infatti, gli ingegneri che escono di
1: tra l'altro 100.000
0: gli danno l'anello sì. Fatto con, sì. con l'acciaio che hanno recuperato.
1: 100.000 persone che erano venute ad assistere a questo spettacolo di inaugurazione e invece assistono al pezzo centrale del ponte che è al Belgio. 1916. 1950 apre un'inchiesta sulle attività illecite e la corruzione in municipio a Montreux.
0: Ma no?
1: Ma sì. Ah. 1959 Paul Sauvé. Viene nominato primo ministro del Quebec dopo la morte di Duplessis lo scorso 7 settembre. E anche lui morirà nell'esercizio delle sue funzioni a Saint-Eustache il 2 gennaio del 60. Nel 1962 viene inaugurato, apre le porte, l'edificio della Banque Royale du Canada, che sta a Place Ville-Marie, l'edificio quello a, a croce. Nel 1984 il Papa viene a Montreal, signore e signori, e in occasione della visita del Papa a Montreal, una certa ragazzina di 16 anni, che domani si esibisce a Parigi.
0: Il nome è Fasselin?
1: Esatto, si esibirà, aveva 16 anni e canterà Une Colombe per il Papa.
0: No.
1: Oltre al Papa c'erano 65.000 persone che la stavano ascoltando allo Stadio Olimpico di Montreux. Viene beatificata la sorella Maria Léonie Paradis davanti a 400.000 fedeli al Parc Jarry in questo giorno, nel quadro appunto della visita del Papa. Nel 2004 viene inaugurato il teatro La Tulipe, che si chiamava prima Théâtre des Variétés e che adesso non si chiama più niente perché ha chiuso. Nel 2005 Roger Federer vince per la seconda volta gli internazionali degli Stati Uniti, non so perché lo dico questo nella storia canadese,
0: ed era nella storia,
1: forse era una curiosità delle storie, non so.
0: una bella curiosità ma
1: bellissima
0: perché è venerdì
1: ok. Nel 1000 e... bella era mai detto eccola qua. 1970 viene lanciata dall'azienda Ford un'auto che si chiama Pinto.
0: Io ho un amico che si chiamava Pinto di cognome.
1: Io sono zio che si chiamava
0: anche no, Pinto. Il cognome è
1: sì,
0: Pinto.
1: Sì, sì. Mio zio si chiama Achille Pinto. È un'auto piccola, una piccola auto compatta, come si suol dire, con un prezzo di vendita inferiore ai $2,000. Ma ci si rende conto
0: che non ha il motore.
1: No, rapidamente che hanno mal pensato ad inserire il serbatoio di benzina quasi direttamente nel cofano, quindi ogni incidente l'auto esplode. C'è qualche ingegnere che poi ha perso il posto di lavoro.
0: Sì, no, senz'altro.
1: È un leggerissimo problema.
0: Secondo me è comodo perché arrivi, alzi il cofano e metti dentro la benzina, però. Ma ce n'era anche un'altra.
1: Sì, ce ne sono state un paio di che hanno fatto questa cosa.
0: Qua c'era anche una Fiat.
1: Ma c'è posto qui, mettiamolo qui. Sì,
0: tanto non serve davanti.
1: Vabbè.
0: La botta di vita.
1: Quindi?
0: Non c'è pane senza pena.
1: L'ho letta. Delicata, l'hai letta veloce.
0: Mi sono fuori. Salvato,
1: In extremis, bro.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873, con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice, offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino.
3: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146 e da Mosti Mondiale. Salute!

0: buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Giontano Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!
1: La clinica dentale Beidune è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Carne di gambero blu, una libbra a $11.99. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3.99. Cotolette di maiale con osso, $3.99 la libbra. Pere cactus, $1.49 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Voi che siete nati proprio l'11 settembre, ecco ora le previsioni per tutti i segni del zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, poche certezze, troppe versioni della stessa storia. Mercurio in opposizione porta indicazioni contraddittorie, appuntamenti spostati o documenti da correggere, mentre Marte in quadratura riduce la pazienza. Controllate destinatari e allegati oggi, un click frettoloso può creare un problema evitabile. Toro, la luna e il sole favorevoli vi rendono precisi, produttivi e capaci di chiudere la settimana con un risultato concreto. Venere in opposizione porta invece qualche freddezza nei rapporti. Finite il lavoro senza trascinarlo fino a sera, poi scegliete una cena piacevole invece di aspettare attenzioni che oggi arrivano con il contagocce. Gemelli, la pazienza oggi ha una scadenza breve, la luna contro vi rende critici e il sole in quadratura fa pesare responsabilità domestiche o familiari, mentre Mercurio favorevole vi permette di trovare una soluzione. Scrivete un elenco essenziale e smettete di correggere anche il lavoro degli altri. Cancro, avete buon fiuto e poca voglia di perdere tempo. Luna e Venere favorevoli vi aiutano a capire di chi fidarvi, mentre Mercurio contro porta indicazioni contraddittorie e risposte evasive. Prima di firmare o prenotare, chiedete una conferma scritta. Oggi la simpatia non sostituisce le informazioni. Leone, Mercurio favorevole rende efficaci telefonate, presentazioni e richieste, mentre Venere contro vi fa percepire freddezza anche dove c'è soltanto distrazione. Giove nel segno mantiene alta la fiducia. Chiudete l'accordo importante, poi chiedete direttamente al partner che cosa non va senza interrogare l'ultima visualizzazione. Vergine, luna e sole nel segno vi rendono selettivi e molto consapevoli di ciò che merita. Attenzione, mentre Marte amico vi aiuta a concludere. Chiudete il lavoro importante e rifiutate l'incarico aggiunto all'ultimo momento. La vostra affidabilità non può diventare l'alibi per la disorganizzazione altrui. Bilancia. Mercurio nel segno vi rende convincenti durante colloqui, riunioni e trattative, ma Marte in quadratura vi fa arrivare a sera più stanchi del previsto. Giove favorevole sostiene una proposta interessante, accettate ciò che vi fa crescere, evitando però di promettere disponibilità illimitata. Scorpione, luna e sole amici vi rendono lucidi e concreti, mentre Venere nel segno aumenta magnetismo e capacità di ottenere attenzione. Una trattativa economica o un incontro può prendere una piega favorevole. Ascoltate il vostro fiuto, ma chiedete comunque cifre e condizioni prima di dire sì. Sagittario, giornata da prendere con metodo. Luna e sole contro complicano il lavoro e rendono pesanti richieste e correzioni, mentre Mercurio favorevole aiuta a rimettere ordine. Controllate la pratica, correggete l'errore e chiudete il computer in orario. Il perfezionismo altrui non deve occupare anche la vostra serata. Capricorno, luna e sole amici rafforzano lucidità e visione strategica, mentre Marte in opposizione mette alla prova pazienza e resistenza. Un interlocutore può insistere per una risposta immediata. Prendetevi il tempo necessario, una decisione importante non diventa migliore soltanto perché viene presa in fretta. Acquario, Mercurio favorevole vi rende brillanti durante colloqui e trattative, ma Venere contro porta gelosie o rivalità e Giove opposto tende a trasformare una divergenza in una sfida. Mantenete la conversazione sui fatti, la battuta più intelligente oggi è quella che decidete di non fare. Pesci, la luna opposta porta richieste, critiche e un confronto difficile da rimandare, mentre il sole contro riduce energie e sicurezza. Venere favorevole vi aiuta però a trovare un punto d'incontro. Ascoltate, stabilite un limite e chiudete la conversazione prima che diventi un'analisi infinita del passato.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: In quel momento

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo luogo. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi 1,29 la libra, meloni Hami 3,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talon Est, dove fare la spesa

0: MB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea a lungo parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Profondo cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dai presidenti delle Camere, il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio nell'aula di Palazzo Madama, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Ci ha insegnato, dice Luca Zaia della Lega, che la politica può essere coerenza e stile. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, sottolinea il suo partito Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Ha segnato la storia del paese, così Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. E anche dalla premier Giorgia Meloni arrivano parole di cordoglio e ammirazione per Emma Bonino. La presidente del Consiglio questa mattina ha partecipato al Festival del Riso a Vercelli. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio proprio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa, l'inviata.
4: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
5: Questo è il ricordo di Giorgia Meloni, che poi annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa e torna sulla legge elettorale.
4: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
5: La premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare, la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, in particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte a prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E sull'affermazione della FDENSA, Sonia dice che la Gross Coalition non dà risposte chiare ma nessun parallelismo con l'Italia, perché il governo italiano le dà sull'immigrazione. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
3: Legge elettorale mattinata al Senato, al voto gli emendamenti, cade la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione prevista dal testo uscito dalla Camera, perché per il calcolo del premio di maggioranza varranno anche i voti sotto la soglia del 3%, sale il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti attualmente non presenti in Parlamento. L'esame del provvedimento per oggi è sospeso, si riprende lunedì, martedì il voto. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre, negli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania.
6: È iniziata da poco e sta entrando nel vivo la commemorazione del 25esimo anniversario della strage terroristica dell'11 settembre. Come annunciato, il presidente Trump non ha scelto di essere a Ground Zero, ma sarà il Pentagono a fare da sfondo al suo atteso discorso. A New York invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, che in queste ore ha ricordato come si è trovato improvvisamente trascinato in guerra. Con lui, nei pressi del luogo dove i terroristi di Al-Qaeda colpirono le torri, il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton. Con loro anche il sindaco di New York Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare poco fa, negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, prenderanno la parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. vita, un elenco che 25 anni dopo resta di dolorosa memoria.

0: Laura Meringolo, GR1.
1: Caso del Mastro, la Procura di Roma solleverà un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per il caso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. Quest'ultimo è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Obiettivo dei magistrati: far annullare la decisione con cui la Camera ha negato l'acquisizione dei contenuti del telefono di Caroccia. Ora la musica, per noi il nuovo singolo di Geolier, un duetto con Achille Lauro che il rapper napoletano definisce collega e amico, la loro prima collaborazione in studio. L'intesa tra i due è nata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro è stato ospite di Geolier. Intanto, dopo un'estate di concerti sold out, Geolier guarda già la prossima con 6 date in programma al Maradona di Napoli per oltre 300.000 spettatori. Anche Achille Lauro lancerà un tour negli stadi nel 2027 con 10 appuntamenti. E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 87-85 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
3: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
4: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno...

Gigi. Quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti. E la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato.

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta! Lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Tu sei di casa, sei nella tua terra, sei il re.
1: Oddio, è arrivato Gigi.
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America.
3: Oddio, ora ci siamo.

per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier, e richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

che luna, guarda che mare, da questa notte senza te voglio restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare.

poterti dire guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFMB 1280 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1280 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Colors e Elodie, pronti? Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno principessa.
0: Buongiorno principesse e principessi, buongiorno Sonia Benedetto, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, pronti a iniziare con la nostra sigla? Bentrovati in questo venerdì, ragazzi, settembre meraviglioso. Che meraviglia, ragazzi, con questo sole, che cioè, ogni tanto ci svegliamo, fa caldo, oggi è un po' più fresco, comunque bentrovati, dicevo, in questo venerdì 11 settembre, sarà veramente ricchissimo. Intanto vi posso dire, Venezia-Fiorentino in campo, appena segnato il Venezia, proprio fresco, gol di Acor Adams al 22esimo. Siamo sempre sul pezzo, che meravigliosa questa cosa. Sono 18 gradi fuori dai nostri studi, ma la percepita è ben più alta, ragazzi. Oggi ci si scioglie, ma meno male, meglio così. Per sabato invece 12 settembre, giornata soleggiata con una massima di 25 gradi, una minima di 18, domenica una massima di 24, minima di 12, quindi scende ancora un pochettino. Ieri però ci siamo congelati e abbiamo battuto le brocchette, come si direbbe da qualche parte in Italia. Spostiamoci proprio in Italia, perché oggi è morta a 78 anni Emma Bonino, e insomma una figura storica del panorama della politica italiana, e ha segnato diverse battaglie importanti. Lei, la storica leader radicale, ex ministra degli esteri, parlamentare, era malata da tempo, è stata protagonista della politica italiana all'arresto del 1975 per essersi autodenunciata per reato di procurato aborto, e poi da lì a poco in realtà ci sarebbe stata poi la legge che avrebbe portato all'annullamento dal codice penale dell'aborto in Italia, e così tantissime altre battaglie. Oggi la politica la ricorda, in primis ovviamente Sergio Mattarella ha impresso un segno nella vita repubblicana. Meloni, prepariamo le esequie di Stato. Queste le parole della premier italiana da Vercelli, dove si tiene il Festival del Riso. E la premier ha ricordato che sono sempre state diverse nelle scelte politiche, ma che insomma c'era un grande rispetto. E quindi poi ha dichiarato appunto di voler disporre delle esequie di Stato. E quindi insomma se ne va un pezzo importantissimo della storia italiana del Partito Radicale, quando hanno iniziato insieme con un giovanissimo Pannella, e insomma oggi insomma l'Italia ovviamente si stringe intorno alla famiglia e commemora questa politica che ha fatto tanto per la storia italiana. Detto questo, insomma, lo sappiamo, 11 settembre, giornata peraltro segnata dalla memoria del crollo degli attentati dell'11 settembre, e oggi insomma ovviamente si commemorano le vittime, si onora la memoria delle vittime. E non lo sapevo, forse voi lo sapevate, ma l'architetto Calatrava ha fatto sì proprio che ad un certo punto dell'anno, ovviamente l'11 settembre, diciamo in qualche modo la posizione del sole con l'architettura che ha creato fa sì che si crei proprio l'ombra delle due torri nella sua, appunto, nell'edificio che ha creato Calatrava. Non lo sapevo, l'ho scoperto oggi ovviamente leggendo in merito all'11 settembre. Cambiamo adesso invece discorso, perché come vi dicevo oggi c'è un programma ricchissimo e pienissimo. Infatti alle 16 torna a trovarci il mitico Charles Vaccaro, torna come promesso, perché prima di salutarci per l'estate insomma mi ha detto che sarebbe tornato, avrebbe portato tanta musica live, e insomma promessa mantenuta, perché tornerà e sarà in diretta con John Serino, e quindi insomma suoneranno per noi qui live dopo le 16. Io non posso che essere grata a loro per condividere con noi la musica, che poi è la cosa che ci fa vibrare, che ci emoziona sicuramente. Ma non è finita qui, infatti poi più tardi invece alle 17 avremo con noi tenore, Gianluca, che sarà con noi in diretta per raccontarci dei suoi prossimi spettacoli e anche per la sua per il suo arrivo qui in Canada. Ne parleremo più tardi. Credo di essermi dimenticata qualcosa, perché oggi è venerdì. Questo vuol dire che poi verso la fine della nostra bella puntata avremo con noi il mitico Anthony Viscusi con il suo mix per questo fine settimana. Quindi, come promesso, è un venerdì davvero pieno di non sorprese, perché ve le ho appena elencate tutte quante, ma sicuramente ricchissimo, pieno di belle cose, di belle canzoni. Abbiamo iniziato con Belle d'estate di Mango e poi ancora abbiamo continuato con il brano di Elodie e The Colors, Pensare male. Si continua con l'unico inimitabile Riccardo Cocciante, che è veramente, lui è uno dei nostri miti preferiti, ma soprattutto quello che ci mette di buon umore, soprattutto con questa canzone.

Beh, questa sì che è una di quelle canzoni che ci mette di buon umore. Dicevo, poi dopo le 17 ci raggiungerà tramite telefono ovviamente Gianluca Paganelli, perché è ancora in Italia, ma soprattutto alle 15.30 arriva l'appuntamento con il taccuino sociale, con tutti ovviamente gli eventi della nostra collettività, taccuino con Roberto Rantucci. Ma abbiamo prima un'altra bella canzone, anzi ce ne sono diverse ed eventuali. E ragazzi, oggi siamo proprio romantici. Pino Daniele, Che male c'è?

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di mosti mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di mosti mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
2: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
3: Mortadella Marcangelo, 19,99 al chilo. Formaggio Grana Padano, intero o grattugiato, 26,99 la libra. Olio extravergine d'oliva biologico Clemente, 750 ml, 10,99.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: Taccuino Sociale.
1: Il parroco Giuseppe di Sant'Elia Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio, situata al 9190 Saint Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. Il comitato di San Michele Arcangelo di Rippa Bottoni, Campobasso, invita tutti i ripesi insieme alla comunità italiana di Montral all'annuale messa in onore di San Michele Arcangelo, domenica 27 settembre alle ore 10, presso la chiesa Madonna di Pompei al 2875 Sove Est. Per ulteriori informazioni chiamate Giovanna Casacalenda al 514-887-3421. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514-325-1802. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Raisin LM. Mirella annuncia alla sua affezionata clientela che si è trasferita al Marché aux Puces Saint-Léonard, al 6245 Metropolitain Est. Mirella vi aspetta con tutte le varietà di uva e mosti Lori Gold. Raisin LM, ora al Marché aux Puces Saint-Léonard. 514-325-2200.
2: Oggi facciamo gli auguri al mitico Pupo, che salutiamo. Un augurio da parte di tutta CFMB 1280. Pupo, che è venuto a trovarci l'anno scorso per regalarci questo concerto meraviglioso al Teatro Rialto. Insomma, è stato veramente un concerto bellissimo, e lui veramente si è speso con tutti quanti, ha avuto una parola gentile per tutti, si ricordava i nomi di tutti, poi soprattutto è stato veramente bello poterlo conoscere. Recuperate, se volete, se vi fa piacere, l'intervista anche sul nostro sito internet cfmb.ca, e ovviamente la trovate anche sul canale YouTube. E allora tanti auguri al mitico Enzo, ovviamente in arte Pupo.

E siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Abbiamo una new entry, in realtà l'abbiamo annunciata e ascoltata, come dire, in anteprima assoluta su CFMB 1280, oggi però è ufficiale, è uscita su tutte le piattaforme, e la nuova canzone di DJ Anthony featuring Costanza, Il mio amore sei tu.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India gialli 2 kg, 11,99. Costine di manzo, 5,99 la libra. Prosciutto Marcangelo, 9,3 la libra. Pasta prima luci, importate dall'Italia, 2 per $3.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fagiolini 1,49 la libra, petti di pollo disossati 6,99 la libra, mascarpone italiano Zanetti 8,99, farina Caputo 00 5 kg 14,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514 271 0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514 271 0873. Vino,
4: vino, vino, vino. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, la scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, più volte parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier, Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio.

0: che da un punto di vista logistico qual è la soluzione migliore, e poi della cerimonia laica che ci sarà per un ultimo saluto ad Emma.
1: Lunedì mattina è convocato il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno la delibera dei funerali di Stato. Non è chiaro se poi si terranno già nel pomeriggio di lunedì o forse martedì. Emma Bonino era arrivata ieri mattina nella clinica privata dove si è spenta a 78 anni, la stessa dove nel 2016 era morto l'altro storico leader dei radicali, Marco Pannella. Lunedì era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. I medici della terapia intensiva per precauzione l'avevano sedata, ma le sue condizioni sembravano in miglioramento fino all'epilogo di questa mattina. Da Roma, Simone Zazzera, GR1.
2: 11 settembre 2026, il ricordo degli Stati Uniti.

0: fa il minuto di silenzio al Pentagono, uno degli obiettivi degli attacchi terroristici. Pentagono, dove Donald Trump e la First Lady Melania partecipano alla commemorazione di quegli eventi che cambiarono la storia degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il vicepresidente Vance presenza invece alla cerimonia a New York, là dove un tempo c'erano le Torri Gemelle. Con lui gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Bush e Clinton, oltre al sindaco musulmano della Grande Mela, Mamdani. Tanta la commozione appunto a Ground Zero con la lettura dei nomi delle vittime di quella tragica giornata. Furono in tutto 2.977 i morti, compresi quelli in Pennsylvania e appunto al Pentagono. William F. Abrahamson. Roma, oggi l'autopsia sul corpo di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta 17 anni fa. Domenica la donna, 35 anni, si è gettata dal terzo piano del palazzo in cui abitava ad Ariccia, vicino alla capitale, ed è morta ieri mattina. All'ospedale San Camillo sulla vicenda indaga la procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Economia, giornata positiva per le borse europee, Piazza Affari tra le migliori, in diretta da Milano, Federico Simonelli.
1: Sì, borse europee che tentano un mini rimbalzo in quest'ultimo giorno della settimana. Milano migliore del vecchio continente, in questo momento a più 1,2%, andamento che resta anche dopo la buona apertura di Wall Street. Dopo quattro sedute consecutive di calo, dagli Stati Uniti è arrivato il dato dell'inflazione CPI che tiene il passo, secondo le attese, fa salire la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Fed settimana prossima. Rinvigorire i listini il petrolio, che scende leggermente pur rimanendo a livelli molto alti, ora a 103,9 il Brent, il 3,5% in meno rispetto alla chiusura di ieri. Riscende leggermente anche il gas a 80 euro al megawattora. Linea Roma.
0: Lavoro: nel secondo trimestre di quest'anno il numero degli occupati in Italia è salito a 24.363.000, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo fa sapere l'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,4%, quello di disoccupazione scende al 5,9%. In crescita soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori indipendenti. Cala infine anche il tasso di inattività al 32,5%. Meteo: torna il bel tempo su buona parte d'Italia, ma alcune aree del paese potrebbero registrare una certa instabilità per almeno altre 24 ore. Le previsioni del tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Domani una nuova perturbazione interesserà i marchi Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica ha deciso un miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
0: Per noi è tutto, l'informazione del giornale radio torna alle ore 17. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato 1,39.
4: Previsioni del tempo.
3: 18 gradi fuori dai nostri studi, giornata soleggiata per questo venerdì 11 settembre, la minima prevista per stanotte sarà di 12 gradi, sabato invece sarà una giornata soleggiata, una massima di 25, una minima di 18, attenzione perché domenica potrebbe esserci un po' di pioggia con una massima di 24 gradi, tempo nuvoloso previsto anche per lunedì. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18, restate lì perché fra pochissimo arriva Charles Vaccaro, nato Calogero, se non erro, John Serino, nato Giovanni. Ragazzi, restate con noi perché la puntata sarà ricchissima, soprattutto di musica live.

0: Bentrovati in diretta con Charles Baccaro.
1: Buon pomeriggio.
0: Buongiorno, buongiorno. E anche con John Serino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E buon pomeriggio, li mettiamo tutti.
3: Buongiorno, buon pomeriggio, quasi buonasera.
0: Buonasera, tutto quanto. Ragazzi, voi siete all'ascolto, ma vi posso dire che loro non solo sono carichi di bella energia e soprattutto bella musica, perché avete qui con voi le vostre splendide chitarre.
3: Grazie. Queste chitarre sono fatte di Godin, mm-hmm, una compagnia québécois.
0: Che salutiamo gli amici di Godin,
3: sì,
0: ormai
3: certo.
0: È qualche anno che insomma ci conosciamo, sì.
3: Io dalla mia infanzia. Conosco.
0: Certo, beh, chiaramente,
3: Mario,
0: io perché sono
3: Franco,
0: arrivata dopo.
3: Friend. Yeah, best friends, we all, even with Giovanni, with John. Yeah, siamo amici di tanti anni fa. Yeah.
0: Ma voi due come vi siete incontrati?
3: Beh, la più parte in persona tanti anni fa. Io sono un po' più grande, diciamo, non vecchio.
0: Il fratello maggiore?
3: Sì, e allora c'era in quel tempo un negozio di musica locale, Kids Music Store, mm-hmm, a San Leonardo, e tutti andavamo lì.
0: Certo.
3: E quando io facevo parte di Lipstick, era il the senior rocker
0: of course
3: of the neighborhood, e John ha provato tante volte a venire a vedere, ma era troppo giovane per entrare a quel tempo. Perché
0: certo, perché ci serviva la maggiore età.
2: Sì, yeah. Però negli anni 90 si trovava sempre una maniera, dai.
3: yeah. And l'anno scorso eravamo già amici su Facebook e ci
0: vabbè, insomma, vi scrivevate sicuramente, siete, sì, un po' rimasti in contatto anche grazie ai social.
3: Sì, grazie ai social l'ho scritto, ci ho detto voglio fare questo progetto acustico, mm-hmm, e ha detto oh, yeah man, thanks for writing me, e avevo un po' più di un anno, quasi un anno,
0: quindi no. Adesso è un anno, yeah, che suonate insieme.
2: Sì,
3: sì.
0: Oh, bello, sì. Ragazzi,
3: sì.
0: Vi siete ritrovati.
3: Yes. Era istante, poi quando terminava una canzone, tac, era come una
0: era tutto perfetto.
3: Magia perfetto.
0: Fantastico.
3: Sì, beh, stiamo lavorando ancora, una volta a settimana proviamo di fare questo, stiamo a ingrandire il repertoire per, mm-hmm, fare 2-3 set.
0: E oggi infatti c'è qualcosina che ci fate ascoltare, live.
3: Sì, sì. La... Lo ringrazio adesso, John mi aiuta pure a fare la promozione del mio materiale.
0: Certo.
3: La prossima mostra facciamo il suo.
0: Beh, ovvio, John, ti aspettiamo a braccia aperte,
2: no,
0: non solo per suonare live, ma anche per soprattutto suonare i vostri pezzi.
2: Sarà
0: a questo
2: un piacere,
0: la radio serve.
2: Un
0: no?
2: Piacere.
3: E tu e CFMB ci ascoltate?
0: Eh sì, vi ascoltiamo, vi accogliamo.
3: No, ascoltate, but you embrace.
0: Yes,
3: talent and gli artisti locali.
0: I guess it's the best place where you can play music at the radio, right?
3: That's right, that's right. Abbiamo preparato un piccolo set per oggi.
0: Non vedo l'ora, ragazzi, vi piacerà tantissimo, io già la conosco la scaletta, ma non ve la rivelo, la scopriamo insieme un po' alla volta. Con cosa iniziamo?
3: Iniziamo con Torn to Pieces, mm-hmm, è una delle mie canzoni. E prima che la facciamo vorrei salutare, perché in caso...
0: Certo.
3: Ok, la mia famiglia a Montreal, i nostri famigli, però in caso ascoltano i miei cugini in Sicilia, mm-hmm, a Cattolica, vi mando un abbraccio.
0: Un abbraccio allora a tutta Cattolica Eraclea.
3: Tutto Cattolica Eraclea.
0: Tutta la Sicilia. Tu Gian, di dove sei?
2: I miei genitori di origine Benevento.
0: Allora salutiamo anche tutto Benevento.
2: Tutto Benevento.
0: Va bene ragazzi, vi lascio.
3: So, questo è Torn to Pieces.

0: Stupendi, stupendi. Grazie. Ragazzi, che energia, che musica. Spero sia arrivata la stessa, appunto, energia anche a voi che ci state ascoltando da casa, perché live è pazzesca.
1: Grazie, grazie. Beh, la pratica
0: aiuta, dici?
1: Aiuta, sì, certo.
0: No, no, è perché siete bravi, il pezzo è stupendo e poi la musica, insomma, dal vivo ha tutta un'altra... È tutta un'altra cosa.
1: Poi l'energia, l'adrenalino.
0: Certo.
1: Si dice adrenalino?
0: Adrenalina.
1: Lina.
0: Lina. Un saluto a tutte le nostre Lina all'ascolto. Ragazzi, siete veramente fantastici. Non vedo l'ora di ascoltare il prossimo pezzo. Io direi che ci fermiamo per un po' di pubblicità. Voi ovviamente restate con noi. CFMB.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gusto da carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 16 settembre, uva senza semi, $1,99 la libra. Carne macinata di manzo, magra, $5,49 la libra. Pollo intero, $2,77 la libra. Mele del Quebec, 99 centesimi la libra. Tonno Rio Mare, solo a $5,99 la confezione da 240 grammi. Cereali Kellogg's, scatola da 355 grammi, $3,33.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: E siamo in onda anche con Silvio Orvieto.
1: Buongiorno carissimi, ero in zona, ho sentito questa energia, questa musica, ho detto no, io non posso stare nel traffico, ho bisogno di un po' di...
0: Bravo Silvio.
2: Buon ritorno al lavoro.
1: No, io non lavoro, è lei che lavora, io sono qui per...
0: Silvio ha lavorato ma viene qua a ascoltarsi la musica live perché oggi sì. Con noi ragazzi sono primo, belle canzoni.
1: Primo, secondo, fuori è un incubo, non si dà da nessuna parte, quindi Silvio, consiglio a tutti gli amici di venire a CFMB 5877 Papineau, venite a ascoltarli live.
2: Sì.
1: Abbiamo posto?
0: Come no, c'è posto per tutti. Dicevo Silvio, vuoi farci l'aggiornamento sul traffico?
1: Il traffico è un casino.
0: Questa è stata la sintesi.
1: Beh, è molto, molto ridotta come cosa.
0: Ma non è il brano del... Non è il titolo della prossima canzone che ascolteremo.
1: Però posso dirti che domenica c'è il Grand Prix Cycliste de Montréal, quindi...
0: Donc reste ici alla radio, come ça on va pas rencontrer...
1: Penso che anche le biciclette non riusciranno a correre, secondo me. Comunque, questo è un parere del tutto personale.
2: La brana si chiama Can't Stop Running.
1: Yeah.
0: Attenzione,
2: perché
0: ragazzi,
2: non poteva guidare in traffico.
1: Ah, that's the one.
2: Doveva farla a piedi.
1: Io questa la conosco anche.
0: Ma certo, l'abbiamo suonata noi per primi qui.
1: E io per secondo, va bene?
0: No, noi radio dico, felicissimi. Ma ragazzi, comunque lasciamo la parola agli artisti.
1: Sì, vai. Noi balliamo.
0: Noi balliamo.
2: Perfetto. Okay.

0: Silvio, ma dovremmo fare la radio così tutti i giorni.
1: Ma io devo dire una cosa però, Carlo.
0: Pure due.
1: Io ti chiamo Carlo, perché siamo a CFMB, la radio italiana. Tu sei Giovanni, lui è Carlo, e non se ne parla più.
2: Va bene così.
1: Ok. Avete bisogno, uno, di una voce femminile.
0: No. Ragazzi, scusate, mi chiamano, devo andare un attimo.
1: Io, perché lei ha un talento pazzesco, a parte Sonia che è una cantante, la sappiamo da anni, ma anche Vittoria ha un talento pazzesco. Ha bisogno di...
0: No, vabbè, dai, andiamo avanti. Lasciamo i professionisti fare il loro lavoro. Vabbè, no. Comunque, live...
1: Di spingere la carriera.
0: Grazie, no, apprezzo moltissimo. Can't Stop Running, una delle nostre preferite comunque.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
3: Questa bella. È la versione acustica.
0: Bella, infatti la dovremmo registrare e mettere anche la versione live in onda.
3: Nice.
0: Ma sì, dai, mettiamole live, tutte. No? Sì, sì, adesso... Se sai che di solito magari c'è la canzone registrata in studio... Poi la canzone registrata live.
1: Questa è la versione live.
0: Questa è la versione live, beh certo. Okay. Mi dicono sì. Dalla regia
1: sì.
0: Che dobbiamo andare con un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.
1: Ottima regia.
4: CFMB. Bonanza la linea.
5: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiar bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
6: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi $1.29 la libra, meloni Hami $3.99, pollo da grano $2.99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo $9.99 la libra.
5: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
7: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
0: Prego Silvio, che puoi introdurci? Che io metto rec dappertutto, per favore.
1: Sì, lei deve mettere rec. Oh wow, che bella introduzione. Allora, parlo io, poi mi fai un tiririn. Signore e signori, abbiamo qui a CFMB dal vivo due chitarristi mitici. Uno si chiama Carlo. Accompagnato da Giovanni, degli amici Charles e John.
2: Va bene così?
1: Non so io.
0: Silvio, sei bravissimo, anche tu potresti fare radio.
1: No.
0: Non te l'hanno mai detto?
1: No, mi vergogno.
0: Ti vergogni?
1: Sono un po' timido. Sono un po' timido davanti al microfono, io mi blocco.
0: Lo capisco. Allora, fino adesso canzoni meravigliose in inglese, ci spostiamo invece... Sull'italiano adesso?
3: Certo.
0: Allora, con Charles ci siamo parlati in questi giorni per insomma raccontare un po' cosa avremmo fatto oggi in diretta e oggi ci porti una canzone, alla fine hai scelto questa canzone, Il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano. Ti chiederei perché?
3: Ah, per me è una canzone che è una poesia incredibile che in parte puoi... essere la storia di tutti gli emigranti che sono venuti qui o dappertutto il mondo o semplicemente quando abiti in paese c'è una certa energia, un'altra cultura e poi quando vai in città è un'altra cosa e questo ragazzo ci mancava sicuramente il suo piccolo paese, non ha piaciuto la città.
0: Una città che sta cambiando, che sta rivoluzionando anche quelli sì. Che erano i suoi paesaggi di quando era bambino.
3: Sì, beh, noi il suo paese, anche il suo paese è cambiato dopo quando lui è ritornato, ma è anche un po' la storia che io quest'estate sono stato in Sicilia, il paese dei miei genitori, dove io mi sono cresciuto quando ero bambino. E allora c'è un po' di emozione, un po' di attaccamento per me, per noi, per tutti.
0: John, se vuoi aggiungere qualcosa, sentiti libero.
2: No, direi che quello che ha detto è vero, ha ragione. E poi quando ascolti le parole di questa canzone, riflette anche un po' quello che sta succedendo nel mondo oggi. Poi a Celentano io non avrei detto mai di no.
0: giusto.
1: Se allora, c'è Lentano lui non dice di no.
3: Yeah, no,
1: quando c'è Lentano lui c'è sempre.
0: Allora le parole le conosciamo tutti, penso che questa la canteremo insieme, almeno nel senso voi da casa, noi in studio.
3: Quando
0: mentalmente
3: piccolo,
0: cantiamo mentalmente dentro.
3: Quando era piccolo io facevo yuppidu.
1: Ok, lo farò anche adesso, cioè abbiamo le telecamere.
3: L'ho fatto già.
0: Adesso
3: dove
0: si sentiamo, così quella.
1: Ok, allora...
0: La via Gluck, Charles Baccaro e John. Questo vuole dire...

0: anche per caso lui nato in via Gluck.
1: Che emozione adesso ad ascoltarla, in effetti è ancora per come ce l'hai fatta leggere tu, non l'avevo mai pensata così. E quindi è veramente una canzone, come grazie, dico io, strappacuore, a maggior ragione, perché
0: è
1: immagino che
0: una
1: tutti...
0: dei miei favoriti, sì.
1: Adesso capiamo anche il perché e poi perché si fa ritorno magari dopo tanto tempo in una casa che abbiamo vissuto magari quando eravamo ragazzini, ed è quello che ci succede quando torniamo in Italia. Era un po' raccontato anche nel paese, nel documentario.
0: Sì, beh, sono stato 4 giorni e fosse come se non ho mai partito, c'erano i cugini di... Beh, mio cugino, mio
1: zio.
0: Certo,
1: che ci stanno ascoltando.
0: Sì, spero, perché là...
1: Poi gliela mandiamo, gliela mandiamo alla puntata poi.
0: In 4 giorni era incredibile l'accogliamento, gli
1: abbracci. Il calore, come se non fossi mai partito.
0: Aveva 18 anni che non stava lì, you know?
1: Quanti anni dopo sei tornato la prima volta?
0: Beh, io...
1: Dopo 8 anni come nella canzone?
0: 2 anni e mezzo, okay, fino a 6 anni. Poi sono ritornato quando avevo 18 anni. Mm-hmm. Poi sono ritornato nel 2008. E adesso? Beh, adesso con il social... Con
1: è diverso,
0: cugini,
1: è diverso, mi rendo conto.
0: Abbiamo WhatsApp, FaceTime... Tutto quello è diverso, non è come cosa, prima, beh, che dovevo chiamare al domenica alle 2 a quel tempo e tutte le...
2: E costava. L'interurbano costava.
0: Che arrivava 3 settimane dopo.
3: Si parlava veloce.
1: Ciao, come stai? Tutto a posto?
0: Sì,
1: Ragazzi, noi ci dovevamo fermare per un po' di pubblicità, voi mi raccomando restate lì.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
5: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
6: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
4: Seguici online su cfmb.ca.
6: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
7: Mosti Mondiali, la vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà, disponibile presso Vignes et Léonard, 5187 Jean Talon Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
8: Centro Alimentare Bertucci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
7: pasta di Benedetto dalla Puglia, 500 grammi, 2,99. Formaggio grana padano, intero o grattugiato, 26,99 al chilo. Bitter Stappi, varietà assortita, 12,99 la confezione.
2: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.
1: E siamo in diretta con questo punto, lo dico, consiglio Orvieto.
3: Buongiorno, grazie cara per accogliermi.
1: Non capita spesso che siamo qui insieme al pomeriggio, sono contenta.
3: Ma sì, ma ecco, non potevo mica mancare sta cosa.
1: Con Charles Baccaro e John Serino.
3: Allora, è un deal, quando tu porti i musicisti dal vivo, io vengo, ok?
1: Ok, va bene.
3: Facciamo così?
1: Mi sembra giusto. Ecco. Allora, dopo averci fatto piangere e commuovere sul ragazzo della via Gluck, ci continuate a far piangere adesso oppure...
3: Perché non abbiamo più lacrime.
0: Beh, prima di tutto vorrei ringraziare a John.
1: Grande John, grazie davvero.
0: Investiamo assai tempo di fare questi progetti, la pratica, hours and hours and tutto.
3: E chose.
0: Quello ti voleva dire, perché Giacomo Sognalo e Vittoria...
1: Si può dire, quindi?
0: Questo. Sì.
3: Cos'è?
0: Sì. C'ho un amico che si chiama Daryl Pronovo,
3: okay.
0: È aboriginal,
3: okay. Di Kanawaki. Oh, wow.
0: E lui è andato a pulire Ground Zero,
3: okay.
0: Al tempo di settembre 11 2001.
3: Questo è un pezzo delle torri.
0: E lui poi ha cominciato a fare di sculture di Twin Towers, di Torre Gemelle, e l'ha regalato a George Bush, Hillary Clinton, ho fatto vedere i foto. E io l'ho incontrato una sera, questo signore, at the Strangers in the Night,
3: okay.
0: Nel 2001, e una sera ho passato una serata con lui, mi ha contato tante storie e mi ha regalato un pezzo di Ittore Giamelle.
3: Mamma mia, pesante. Tu immagini quando sono venuto giù, che cosa doveva essere, mamma mia.
0: Perché è proprio oggi l'ho portato,
3: sì, per... Ma è incredibile, grazie, è la prima volta che lo tocco, sono un po' emozionato dalla cosa. Ma devo dirti, la cosa più straordinaria che ho sentito prima, perché oggi chiaramente ci sono servizi speciali dappertutto sull'11 settembre, ci sono 100 milioni di abitanti o di bambini negli Stati Uniti che non erano nati l'11, 100 milioni. Immagino. Cioè e dicevano come devono insegnare la storia di quello che è successo, perché non è evidente raccontarlo soprattutto ai bambini, capito? Ma ero impressionato da questa cifra, perché mi sono detto,
1: noi l'abbiamo più o meno vissuta tutti indirettamente, invece adesso ci sono le generazioni a cui noi racconteremo insomma quello che è successo.
3: Noi poi l'abbiamo vissuta direttamente, non so, voglio dire, io il secondo aereo onestamente l'ho visto entrare nella seconda torre, perché eravamo tutti davanti alla televisione in quel momento, quindi l'abbiamo veramente vissuta dal vivo. E ricordiamolo, ne parlavo stamattina con Ivan, ricordiamo tutti più o meno dove eravamo in quel momento. Come la generazione prima ricordava l'assassinio di John F. Kennedy, loro si ricordavano dove erano il 22 novembre del 63.
0: Perché le guerre, quando studi l'istoria, una guerra è una guerra, c'è la guerra di 1942, c'è quella di 800 BC, questo era qualcosa spettacolare, nessuno può immaginare, poteva immaginare in quello...
3: Sì, però anche lì vedi, ho sentito un'intervista molto interessante stamattina con una donna afghana, dall'Afghanistan, e diceva, sai, la nostra prima reazione quando abbiamo visto questo è stata, sì, ma noi abbiamo edifici che cadono ogni giorno a causa della guerra e nessuno ne parla. Invece questo è successo negli Stati Uniti, nell'Occidente, e il mondo intero ne parla.
1: Davanti alle televisioni.
3: Esatto, davanti alle televisioni. Quindi, sai, anche...
1: davanti alle telecamere.
3: Dipende anche da dove vivi, dove sei nato.
0: Perspettivo tutto l'anno. Certo. Noi che siamo del West, nordamericani, non è una cosa che succede ogni
3: giorno. Io direi canadesi oggi come oggi. Comunque va bene, nordamericano.
0: Canadesi.
1: No, vabbè, perché così vogliamo includere tutti. Forse era quello il senso.
3: Vabbè, diciamo, allora, oggi ci sentiamo più nordamericani, certo, siamo solidari, vero?
1: Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa bella ora insieme con questa...
3: Troppo,
1: no, assolutamente, anche perché era un argomento per forza di cose che ci ha in qualche modo colpiti tutti. Io adesso invece torniamo a parlare di musica, anzi ad ascoltare musica. Non so se c'è un'altra canzone.
0: Un'altra due.
1: Ragazzi, se voi avete il tempo, noi il tempo lo abbiamo.
3: Come solo due?
1: Perché sei arrivato giusto giusto. Dai, comunque ci hanno regalato un'ora piena. Che ci fate ascoltare adesso?
0: Se te ne vai.
3: No.
1: No, noi restiamo qui, noi restiamo qui, è il titolo della canzone.
0: Se te ne vai.
3: Ma la conosco. Ma l'ho già messa in onda anche lei, dai.
0: E grazie anche per il supporto, perché voi suonate le mie canzoni.
3: E quando l'ho messa in onda tu stavi in Italia, ti ricordi? Yeah. E mi hai scritto.
0: Thank you. Possiamo fare? Beh. Mi dicevi che io ero...

0: Thank you.
1: Ma quella chitarra piangeva proprio quando se n'è andata, eh? Le ultime, veramente, no? Non sembravano delle lacrime che cadevano.
2: Ma come siamo poeti, cioè, è la musica che ti ispira, è la musica. Ragazzi, noi ci dobbiamo fermare per un breve spazio pubblicitario, restate lì perché c'è una sorpresa.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Pere roscia 1 kg e limoni 3 libbre 3,99. Cosce di pollo 2,69 la libbra. Uova confezione da 30 9,99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
5: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre, dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace, dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13, dalle ore 10 alle 15, per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
2: Siamo quasi arrivati al termine di quest'ora insieme con Charles e John, ma c'è una sorpresa per gli ascoltatori e le ascoltatrici di CFMB 1280.
6: Che è la sorpresa?
2: Come, non c'è una sorpresa per noi?
6: Io?
2: Tu, sì.
7: Tu devi non...
6: Il video.
2: Il video e soprattutto c'è una nuova canzone.
6: Ah,
2: e adesso
6: sì,
2: facciamo ascoltare in anteprima assoluta.
6: Due mesi fa ho lanciato la canzone Poison, mm-hmm. È la prima volta che la giochiamo live.
2: Wow.
6: E diciamo fra 3-4 giorni
2: esce il videoclip, quindi seguite, mi raccomando, Charles, su tutti i social, anche su tutte le piattaforme, e ovviamente anche John, mi raccomando. Ma ci sarà modo anche di rivederci anche per le tue canzoni, certo. Ti aspettiamo a braccia aperte.
7: Grazie.
2: E quindi ce la fai ascoltare live, però mi hai detto non è come quella di Alice Cooper.
6: No, questo è
2: no,
6: un
2: scherzo,
6: altro
2: scherzo.
6: Ci ho rubato il titolo.
2: Hai fatto bene.
6: I got this feeling inside of me. I don't know what it is, but it's dragging me down. A little shift

0: Thank you, grazie.
1: Ragazzi, fantastici, mi raccomando, seguite Charles Vaccaro, John Serino su tutte le piattaforme, i social. Volete aggiungere qualcosa?
0: No, grazie a tutti voi. Grazie a voi. A tutti che stanno ascoltando. And,
1: ragazzi, io veramente, noi vi aspettiamo a braccia aperte per insomma i prossimi live, non solo per venirvi ad ascoltare, ma anche per venire qui in radio.
0: La bellezza è che adesso abbiamo un repertorio insieme.
1: Ma noi, guarda, siamo qui apposta per ascoltarlo, poi vi veniamo a sentire anche live.
0: Abbiamo altre canzoni italiane, altre canzoni acustici.
1: Inglese.
0: Beh, acustici diciamo un po' a Chris Stapleton.
1: Se no vi manda il percussionista.
0: Yeah. Può fare pure il doo-wop.
1: Questo? Io lo faccio benissimo, eh.
2: Allora lei fa il doo-wop.
1: Sì. No, è stata veramente una puntata bellissima. Poi potete riascoltarla e rivederla sul sito della radio, ovviamente cfmb.ca. Yeah. Anche le amiche e gli amici dall'Italia potranno riascoltarla e rivederla e portare insomma tanta bella energia come avete fatto voi oggi. E
0: l'energia viene da voi perché non so, è più di un anno e mezzo che fai che inviti artisti locali qui. È un'altra cosa, perché quando facciamo un'intervista sono sempre le stesse domande.
1: Da dove vieni?
0: Quando hai iniziato a suonare la chitarra?
1: È difficile fare un'intervista e rendere però allo stesso tempo giustizia a tutta la carriera che uno ha alle spalle. È difficile, spezzo una lancia in favore dei miei colleghi giornalisti, ma capisco che secondo me appunto per l'artista poter parlare con la propria musica sia un po' tutto, credo. E quindi insomma sono felice di poterlo fare, di poter creare lo spazio per poterlo fare.
0: Lo fai bene e siamo tutte aggradite.
1: Grazie. Bravo, ragazzi, che emozione.
0: Thank you. Grazie. E grazie a voi per ascoltare.
1: Sì. Grazie a voi, noi ci siamo sempre. Silvio, vuoi salutare? Ormai sei entrato in onda in questa ora insieme, quindi adesso non è che puoi uscire.
3: Vi ringrazio personalmente perché veramente ero veramente bloccato nel traffico, ho sentito la vostra musica, ero qua vicino, ho detto no.
0: Grazie.
3: E era molto meglio
1: dal vivo?
3: Dal vivo e soprattutto per evitare il traffico. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie ancora a Charles Vaccaro, John Serino. Ciao.
0: Buonasera.
4: Ciao.
5: Ore 17. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
6: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
7: GR1.
8: Giorgio Schiavoni in studio. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre per gli Stati Uniti, è iniziata una giornata di lutto per commemorare quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Al Ministero della Guerra il discorso del presidente Trump.
9: Non possiamo dimenticare il male che ci è stato inflitto, ma dobbiamo anche ricordare come abbiamo reagito. Con forza è passata una generazione e il nostro spirito ora è più robusto dell'acciaio. Usa un tono solenne il presidente Trump nel suo discorso commemorativo. Non parla da Ground Zero a New York, dove gli attentatori colpirono le Torri Gemelle, ma dalla sede del Pentagono, altro obiettivo di Al-Qaeda, alle sue spalle. All'alba è stata srotolata una bandiera a stelle e strisce sulle note dell'inno americano. A Ground Zero invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, con lui il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton, e anche il sindaco di New York, Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, hanno preso parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. Azzurra Meringolo, GR1.
8: Notizia di questi minuti: il volo per riportare in Italia Alessandro Di Battista è partito dall'Havana poco fa. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava nel paese per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in ospedale per forti dolori alla testa ed è stato poi operato d'urgenza la scorsa settimana. Ora il rientro a Roma con un volo sanitario, cui arrivo è previsto per domani. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica.

0: ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
1: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana, europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Mentre prosegue l'avanzata degli Houthi verso lo stretto di Bab al-Mandeb, che ne rafforza il controllo dell'imbocco del Mar Rosso, sei missili hanno colpito il porto yemenita di Mocha, attualmente sotto il controllo dei miliziani filo-iraniani. La città è stata sottratta dagli Houthi alle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Da quando la scorsa settimana sono ripresi i combattimenti, almeno 46.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La cronaca con la vicenda dei neonati sepolti in giardino a Traversetolo in provincia di Parma. La procura della città emiliana ha presentato appello contro la soluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, partorito e morto il 12 maggio 2023. Secondo i giudici di primo grado mancano le prove che fosse nato vivo. La sentenza è arrivata lo scorso aprile, quando la giovane è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito nell'agosto 2024. In chiusura allo sport, calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, torna il campionato. Stasera è il primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Radio Cronaca in diretta sulla nostra rete dalle 20.45. E con questo è tutto, prossimo giornale radio alle ore 18.
3: Previsioni del tempo.
4: Breve aggiornamento: Venezia-Fiorentina si chiude 2-4 e intanto la quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39.
3: Previsioni del tempo.
4: Giornata soleggiata e trafficata quella di oggi, venerdì 11 settembre. Intanto sono 21 i gradi fuori dai nostri studi, la minima prevista per stanotte è di 12 gradi, domani invece sabato 12 settembre sarà una giornata soleggiata con una massima di 25, una minima di 18, invece domenica torna un po' di pioggia con una massima che si abbassa di un non nulla, 24 gradi, mentre invece lunedì torna forse il sole con qualche passaggio nuvoloso, forse una piccola percentuale di probabilità di rovesci, una massima di 19 e una minima. Attenzione, perché lunedì la minima ci farà non sudare ma raffreddare, perché sarà di 10 gradi.

Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti mondiale fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

Assolutamente, Gianni Togni, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18, Sonia Benedetto anche lei fino alle 18, nonostante oggi ci sia stato da fare un sacco di lavoro dietro le quinte, quindi veramente grazie per oggi in particolar modo. Intanto non vi preoccupate, perché se vi siete persi questa intervista, che non era un'intervista ma era un concerto live con Charles e John, non vi preoccupate, perché poi la ritroverete prestissimo anche sul nostro sito internet cfmb.ca e soprattutto anche sul nostro canale YouTube. Io non vedo l'ora anche di riascoltarla, perché veramente la musica emoziona, la musica è meravigliosa, soprattutto se fatta da artisti in diretta, e è il regalo più grande che ci possiamo fare. A proposito di regali grandi che ci possiamo fare, il prossimo mio per voi sarà Gianluca Paganelli, tenore, che sarà qui a Montreal con Fabio Andreotti e Mauro De Santis proprio a novembre al Teatro Mirella e Lino Saputo. Gianluca Paganelli sarà con noi in diretta lunedì prossimo al Buon Pomeriggio, così ci racconta anche un po' di questa tournée incredibile, perché non si ferma mai. L'ho sentito adesso al volo, dovevamo farla oggi l'intervista, ma abbiamo deciso alla fine di spostarla a lunedì e di prenderci il tempo di raccontarci per bene, quindi insomma capite che veramente anche la settimana prossima ci aspettano grandi gioie e io non vedo l'ora di condividerle con voi. Rimanete lì, perché mi raccomando, l'ultimo quarto d'ora è con il mix di DJ Anthony V, il nostro Anthony Viscusi, e quindi insomma iniziamo insieme il fine settimana ballando le nostre canzoni preferite. Prima però completamente dei giornalisti.

0: Seguici online su cfmb.ca. Bonanza
1: Lali. Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: peperoni rossi a 79 centesimi la libra, uva rossa senza semi 1,29 la libra, meloni Hami 3,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca di controfiletto di manzo 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Salve, sono Francesco Santoro, direttore della residenza privata per anziani Giardini d'Italia. Vi invito alle nostre porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Venite a vedere i nostri giardini, gli spazi comuni, un ambiente confortevole e vivace dove le tradizioni e lo stile di vita italiano continuano. Scoprite un'atmosfera accogliente e calorosa, oltre ai numerosi servizi pensati per voi. Tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi aspetta domenica 13 dalle ore 10 alle 15 per la sua giornata porte aperte. Per ulteriori informazioni chiamate al 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
1: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

E come promesso siamo arrivati al momento tanto atteso. Sto parlando del mix di DJ Anthony V, che ormai ci regala da qualche tempo a questa parte, e il venerdì mi sembra il momento perfetto per ascoltarlo insieme qui sulle onde di CFMB 1280, perché così iniziamo insieme il nostro fine settimana.

0: E siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Grazie davvero a tutte voi, a tutti voi per l'ascolto. Grazie Sonia Benedetto. Noi ci troviamo lunedì a partire dalle 15, sempre al buon pomeriggio. Non perdete domenica l'appuntamento con Alessandro Fortino e poi la sera con gli amici di Contigo a Elaire. Noi, prima di augurarvi un buon fine settimana, ci salutiamo con una canzone che spero vi piaccia. Sto parlando di Vasco Rossi, Come nelle favole. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.